0: Notte.
1: Blu Notte.
2: Blu Notte.
3: Attenzione, prego. Tutta la vita in sala parto.

0: Blu Notte.
1: Buonanotte, buonanotte, amore mio.

0: Sono le 4 e 0 minuti.
1: Questa è la notte di RPR. Blu notte. Blu notte.

0: Stai ascoltando Blu Notte. Blu Notte. RPR 102-104. La notte.
1: Lucia San Siro. Di quella sera. Che c'è di strano? Siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia? Tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti,

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 5 e 59 minuti.

sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua, vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso. Queste le parole di Ranucci. Intanto gli inviati Report minacciano di abbandonare in blocco il programma. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso di Anna Rosa, con l'accusa di omicidio colposo, sono indagati i genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile. Mentre gran parte dell'Italia ha fatto i conti con un venerdì di caldo rovente, con temperature record che hanno sfiorato i 46 gradi, alcune zone del nord sono state interessate dal maltempo. Tra le regioni più colpite, Lombardia, Veneto e Piemonte. In particolare su Cremona si è abbattuta una tromba d'aria che ha danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale. Una quarantina i feriti lievi. Violente grandinate hanno interessato anche la provincia di Brescia, il Pavese, il Veronese e la parte est della Bassa Piacentina, con danni all'agricoltura, in particolare ai raccolti d'uva. Il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal, in costante aggiornamento a causa della drammatica evoluzione della situazione sul campo, è di 584 morti e oltre 2.400 dispersi. Secondo i dati diffusi dalle autorità locali, in Nepal le vittime sono 579, mentre sul lato cinese ne sono state comunicate 5. Sul fronte dei dispersi in Nepal, quelli confermati sono 1924, tra cui oltre 500 stranieri, 3 gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. È morto re Harald V di Norvegia all'età di 89 anni, il monarca più anziano in Europa. Era stato ricoverato il 17 agosto ad Oslo per una malattia del sangue in seguito ad un controllo regolare. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica. Il principe Haakon, 53 anni, e la moglie, ex amica di Epstein e gravemente malata, saranno i nuovi regnanti a Oslo. Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A è debutto vincente per il nuovo Milan di Amorim a San Siro. I rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonzalo Ramos e all'autorete di Halal. A precedere il calcio d'inizio, un tributo a Franco Baresi, scomparso lo scorso 31 luglio. Addio di Leao ai rossoneri, sarà un nuovo calciatore del Galatasaray. Oggi scendono in campo dalle 18:30 Fiorentina Frosinone, Sassuolo Torino e Monza Udinese, alle 20:45 Juventus Parma. Con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
6: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
7: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
8: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto. Il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19esima edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Dini 1.
3: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua, vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 7 e 59 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti secondo l'Associated Press e oltre 2.400 dispersi. I feriti sono 2.300. L'esercito nepalese al lavoro per salvare circa 100 persone ancora bloccate in un tunnel. Altri 350 lavoratori e residenti sono stati già salvati. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri.
5: Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio. Il più grande della storia, lo definisce il presidente americano su Truth. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani.
6: Un gruppo di hacker ha condotto un cyberattacco contro tre aeroporti britannici, sottraendo i dati personali a circa 8,7 milioni di passeggeri. Avrebbero chiesto un riscatto di cui non si conosce l'entità, e a rivelarlo è il Manchester Evening News, secondo cui si tratta di un gruppo criminale noto alle autorità del Regno Unito e già responsabile di azioni simili nel resto del mondo. Tra i dati rubati ci sono email, numeri di telefono, targhe e indirizzi.
5: In Italia ora Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a Rai News o alla TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, le parole di Ranucci. Intanto gli inviati di Report minacciano di abbandonare in blocco il programma.
6: Rivolta nella casa circondariale di Contrada Cavadonna a Siracusa, protagonisti, secondo quanto denunciato dall'organizzazione sindacale autonoma Polizia Penitenziaria, un gruppo di detenuti extracomunitari, già autori di scontri con detenuti italiani nei giorni scorsi. 11 gli agenti soccorsi e portati in ospedale.
5: In Italia si continua a morire di droga e di overdose. Nella relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze, con i dati aggiornati al 2025, si parla di un incremento del 7,8% delle vittime, con un totale di 249 morti per overdose. Per la prima volta la cocaina supera l'eroina come causa dei decessi, presente nel 33% delle morti.
6: Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A, il Milan di Amorim a San Siro batte 2-0 il Venezia, gol di Ramos e autorete di Alal. Prima del calcio d'inizio, un tributo a Franco Baresi, scomparso lo scorso 31 luglio. Oggi scendono in campo dalle 18:30 Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino. Alle 20:45 Juventus Parma.
5: Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
0: le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna, tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma, Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: diretta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 8 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, il più grande della storia, lo ha definito il presidente americano su Truth. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani.
4: Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti, secondo l'Associated Press. I feriti sono 2.300. L'esercito nepalese è al lavoro per salvare circa 100 persone ancora bloccate in un tunnel. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto ed una coppia di italo-svizzeri.
5: In Italia Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a Rai News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, le parole di Ranucci. Intanto gli inviati di Report minacciano di abbandonare in blocco il programma.
4: È stata effettuata l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende, è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso di Anna Rosa, con l'accusa di omicidio colposo, sono indagati i suoi genitori, anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico, che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile.
5: Mentre gran parte dell'Italia ha fatto i conti con un venerdì di caldo rovente, con temperature record che hanno sfiorato i 46 gradi, alcune zone del nord sono state interessate dal maltempo. Tra le regioni più colpite ci sono la Lombardia, il Veneto e il Piemonte. In particolare su Cremona si è abbattuta una tromba d'aria che ha danneggiato anche Duomo e Palazzo Comunale, una quarantina i feriti lievi. Violente grandinate hanno interessato la provincia di Brescia, il Pavese, il Veronese e la parte est della Bassa Piacentina, con danni all'agricoltura.
4: Siamo al calcio. Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A, il debutto vincente per il nuovo Milan di Ruben Amorim a San Siro. I rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonzalo Ramos e all'autorete di Alal. E ieri Leao ha chiuso l'accordo con il Galatasaray e lascia il Milan dopo 7 anni. Ai microfoni di Sky Sport, in merito alla motivazione che ha portato alla fine del rapporto con la società rossonera, ha dichiarato:
6: no, è così, la vita è così. Impariamo, ci salutiamo, però secondo me non è un amore che è finito, perché è l'amore che ho per il Milan non finirà mai. Quindi da lontano guarderò sempre il Milan.
5: E con le parole di Leao è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
3: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
4: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimatti.com.

0: sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
1: Tutti matti per Colonno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colonno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolonno.it.
2: Città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 9:59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Nella notte le forze russe hanno lanciato missili e droni contro il distretto di Izmail nella regione di Odessa. L'attacco ha provocato almeno una vittima, diversi feriti e danni alle infrastrutture di trasporto. A Kiev un raid con droni ha colpito un deposito di esplosivi causando un vasto incendio seguito da numerose esplosioni. 6 le persone rimaste ferite, oltre 200 quelle evacuate. Un drone ucraino ha colpito un magazzino a Rostov sul Don in Russia. Intanto il presidente russo Putin incontrerà il presidente cinese Xi Jinping il 31 agosto in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.
4: L'ex ministro ucraino della difesa Fedorov sarà consulente del Ministero della Difesa italiano. Fedorov ha incontrato il ministro Crosetto. Sarà advisor per l'innovazione della difesa, in particolare sul tema dei droni, della difesa aerea e dei sistemi tecnologici, ha detto Crosetto. Fedorov, dal canto suo, ha spiegato che assisterà l'Italia nell'adozione di moderne tecnologie belliche.
5: Dopo le indiscrezioni dei media, il presidente statunitense conferma che è stato raggiunto un accordo con Caracas sul petrolio, il più grande della storia, come scrive sul suo social Truth Trump. Garantito a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe del paese sudamericano. La presidente ad interim venezuelana Rodriguez ha dichiarato che l'intesa avrà un impatto significativo sul riconoscimento della nazione.
4: Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti secondo l'Associated Press, ed oltre 2.400 dispersi. I feriti sono 2.300. L'esercito nepalese è al lavoro per salvare circa 100 persone ancora bloccate in un tunnel. Tra gli italiani ancora irreperibili il ligure Marco Ratto ed una coppia di italo-svizzeri.
5: Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a RAI News o al TG3, oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Le parole di Ranucci. Intanto gli inviati di Report minacciano di abbandonare in blocco il programma.
4: Cambiamo argomento. Secondo un'indagine condotta su 1.000 persone per un motore di ricerca lavoro realizzata tra il 26 e il 30 giugno 2026, viene certificato che tra occupati e chi è in cerca di lavoro in Italia, quasi 7 italiani su 10 vorrebbero cambiare lavoro, ma la maggior parte non sa da dove cominciare. Il 69% degli intervistati prenderebbe in considerazione un cambio di professione e per il 26% di chi lavora il cambiamento è un pensiero costante.
5: Era l'ultima notizia, più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Renault.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
8: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
9: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
2: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo, a pochi chilometri da Parma. La 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.
5: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me. Tutti gli schemi, processi mentali, le formalità.

0: Da una favola, da un quadro timido, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 10 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento sono 626 le persone morte e altre 2.426 risultano disperse. Il nuovo bilancio, diffuso dall'autorità nepalese sui social, supera quello dei 616 vittime comunicato dalla polizia. Anche il numero dei dispersi è aumentato sensibilmente. Erano 1.924 nell'ultimo aggiornamento e a questi bisogna aggiungere i 558 citati dalle autorità cinesi.
4: Ora la cronaca: è morto intorno alle 22 di ieri sera all'ospedale Sant'Eugenio, dove era ricoverato per le ustioni riportate, il 33enne romano che martedì pomeriggio, dopo essersi cosparso di benzina, si era dato fuoco in un distributore di carburanti in via Prenestina. Le condizioni dell'uomo soccorso poco dopo erano apparse immediatamente gravissime, nonostante l'intervento tempestivo di una donna che era corsa a spegnere le fiamme con un estintore.
5: E non ce l'ha fatta Carmine Sirica, l'infermiere 54enne rimasto ferito nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. L'uomo, che aveva riportato ustioni sul 90% del corpo, è morto nella notte nel centro grandi ustioni dell'ospedale Sant'Eugenio a Roma, dove era ricoverato. Restano gravissime le condizioni della compagna, un'operatrice sociosanitaria di 40 anni, dipendente dell'ASL di Frosinone. La donna ha riportato ustioni sul 70% del corpo.
4: Caro carburanti, il Ministero dell'Impresa del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevanti dall'osservatorio del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,016 euro al litro per la benzina e 2,130 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,096 per la benzina e 2,204 per il gasolio.
5: Intanto, mentre ufficialmente è iniziato il weekend del controesodo estivo, 10 milioni di italiani si preparano a partire. Settembre si conferma dunque un mese particolarmente apprezzato per le vacanze. A dirlo i dati dell'osservatorio Confturismo Confcommercio, secondo cui gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa.
4: Siamo al caso. Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A e debutto vincente per il nuovo Milan di Ruben Amorim a San Siro. I rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonzalo Ramos e l'autorete di Halal. E ieri Leao ha chiuso l'accordo con il Galatasaray e lascia il Milan dopo 7 anni. Ma sentiamo Rafa ai microfoni di Sky Sport.
6: Sì, un momento difficile adesso che ho salutato i miei compagni. Dopo 7 anni con loro, che è un club che sempre mi ha aiutato a crescere, a fare capire cos'è alto livello. È arrivato il momento di dire addio, forse che voleva salutare d'altro modo, forse essere l'ultima volta a San Siro, lì sotto, per tutti i tifosi che mi hanno aiutato, che mi hanno dato il sostegno quando ho avuto momenti non belli.
4: E oggi scendono in campo dalle 18.30 Fiorentina-Frosinone, Sassuolo-Torino e Monza-Udinese. Alle 20.45 si gioca invece Juventus-Parma.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro.
9: Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
10: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
11: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma, la musica che ami.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.

0: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia, propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 12:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: In apertura del maltempo, molteplici danni a Cremona dopo la tromba d'aria con grandine di ieri. Confermati 43 feriti, decine di case e palazzi scoperchiati, almeno 8 famiglie evacuate. La stabilità di altri edifici dovrà essere verificata. Almeno 10 le chiese sfregiate, comprese il Duomo, e dal palazzo comunale è crollata la parte alta della torre. Danni in 3 dei 4 padiglioni in fiera e a imprese e aziende agricole. Migliaia di alberi caduti, 10.000 auto danneggiate, 500 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Lombardia.
4: È stato ritrovato morto in un laghetto artificiale a Pomonte in Toscana l'uomo che risultava scomparso da casa. In Maremma si cerca anche una donna di 86 anni scomparsa durante una vacanza a Roccalbenga, Grosseto. I due casi sono distinti. A Firenze il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco per il recupero del corpo dell'uomo.
5: È morto intorno alle 22 di ieri sera all'ospedale Sant'Eugenio, dove era ricoverato per le ustioni riportate, il 33enne romano che martedì pomeriggio, dopo essersi cosparso di benzina, si era dato fuoco in un distributore di carburanti in via Prenestina. Le condizioni dell'uomo, soccorso poco dopo, erano apparse immediatamente gravissime, nonostante l'intervento tempestivo di una donna che era corsa a spegnere le fiamme con un estintore.
4: E non ce l'ha fatta Carmine Sirica, l'infermiere 54enne rimasto ferito nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. L'uomo, che aveva riportato ustioni sul 90% del corpo, è morto nella notte nel centro grandi ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio a Roma, dove era ricoverato. Restano gravissime le condizioni della compagna, un'operatrice sociosanitaria di 40 anni, dipendente dell'ASL di Frosinone. La donna ha riportato ustioni sul 70% del corpo.
5: Dall'estero, il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento sono 626 le persone morte e altre 2.426 risultano disperse. Il nuovo bilancio diffuso dall'autorità nepalese sui social supera quello di 616 vittime comunicato dalla polizia. Anche il numero dei dispersi è aumentato sensibilmente, erano 1924 nell'ultimo aggiornamento, e a questi bisogna aggiungere i 558 citati dalle autorità cinesi.
4: Le due ruote Super Sabato ad Aragona con i piloti della MotoGP in pista per le qualifiche. Pecco Bagnaia e Moreira hanno conquistato gli ultimi due pass disponibili per il Q2. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race, che assegnerà i primi punti del weekend. Per il calcio, oggi in campo dalle 18:30 Fiorentina Frosinone, Sassuolo Torino e Monza Udinese. Alle 20:45 Juventus Parma.
5: Era l'ultima notizia, più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
8: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
9: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino.
10: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
1: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo, a pochi chilometri da Parma. La 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.
2: Città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
2: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
1: Quando mi ci porti? È lontano?
2: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 12 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava il bilancio, che sale a 626 morti, secondo l'Associated Press, e oltre 2.400 sono i dispersi, tre gli italiani ancora irreperibili, in Ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. E mentre il governo nepalese ha fatto marcia indietro sulla decisione di non accettare assistenza straniera nelle operazioni di ricerca e soccorso, il ministro delle finanze nepalese ha dichiarato che per la ricostruzione potrebbero occorrere almeno 4-5 miliardi di dollari.
4: Maltempo, molteplici danni a Cremona dopo la tromba d'aria con grandine di ieri, confermati 43 feriti, decine di case e palazzi scoperchiati, almeno 8 famiglie evacuate. La stabilità di altri edifici dovrà essere verificata, almeno 10 le chiese sfregiate, compreso il Duomo, e dal palazzo comunale è crollata la parte alta della torre. Danni in 3 dei 4 padiglioni in fiera e a imprese e aziende agricole. Migliaia di alberi caduti, 10.000 auto danneggiate, 500 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Lombardia.
5: Un macellaio 56enne è stato schiacciato da una mucca di 7 quintali ed è ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. L'incidente è avvenuto in un macello di Ospedaletto Lodigiano. Secondo quanto ricostruito, l'uomo stava lavorando vicino all'animale quando sarebbe stato scalciato e poi travolto, rimanendo gravemente ferito.
4: Non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto la sera del 27 agosto a Parma, dove Sara Lodi, 45 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione. Per gli investigatori al momento non è possibile stabilire se si sia trattato di omicidio o di suicidio. L'unica certezza è che sul corpo della vittima sono state trovate numerose ferite di arma da taglio. La procura di Parma ha aperto un fascicolo per omicidio. Nelle prossime ore verrà svolta l'autopsia.
5: Non ce l'ha fatta l'infermiere 54enne rimasto ferito nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. L'uomo, che aveva riportato ustioni sul 90% del corpo, è morto nella notte nel centro Grandi Ustioni dell'ospedale Sant'Eugenio a Roma, dove era ricoverato. Restano gravissime le condizioni della compagna, un'operatrice sociosanitaria di 40 anni, dipendente della ASL di Frosinone. La donna ha riportato ustioni sul 70% del corpo.
4: Lo sport. E di Marco Bezzecchi la pole position del Gran Premio di Aragon. La sua è una prestazione record da 1 minuto 44 secondi e 962 millesimi, che gli permette di mettersi dietro il padrone di casa Marc Marquez, staccato di 89 millesimi dal pilota italiano e vittima di un errore nel suo ultimo time attack. A completare la prima fila è suo fratello minore Alex. Dalla seconda fila scatteranno Raul Fernandez, Martin e Acosta. Terza fila per Adigian Antonio, Bagnaia e Zarco. Alle loro spalle Moreira, Aldeguer e Morbidelli.
5: Ed era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
8: Radio Parma presenta, Radio Parma presenta

Stai ascoltando Selecta su Radio Parma. Musica selezionata da Monica Sensini.

0: You ready to get down? All the way down.
1: Il meglio degli anni 70, 80, 90, mixati da Monica Sensini.

0: Tra poco torna Selecta.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Dini 1.
4: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
5: Stai ascoltando Selecta su Radio Parma. Musica selezionata da Monica Sensini.

0: Tra poco torna
1: Selecta.
2: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto. Il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.
3: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
4: Stai ascoltando Selecta su Radio Parma. Musica selezionata da Monica Sensini.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 14:00. Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura agli esteri, oltre 630 morti e 2.300 feriti. E questo è il nuovo catastrofico bollettino della polizia nepalese sui canali social. I dispersi salgono a quasi 3.000. L'esercito nepalese ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rusawa, colpito dalla devastante piena del fiume Botekoshi. Le operazioni di soccorso proseguono per raggiungere altre 100 persone ancora bloccate.
3: Alessandro Di Battista è stato ricoverato ieri sera in ospedale a Cuba, a riportare la notizia il Corriere della Sera. Secondo il quotidiano, l'ex esponente del Movimento 5 Stelle vi sarebbe arrivato in gravi condizioni. Il giornale riporta solamente che nella serata di ieri l'ex deputato è stato portato in ospedale in condizioni che sarebbero molto serie. Al momento non sono disponibili ulteriori aggiornamenti sul quadro clinico. Il ministro Tajani è in contatto con l'ambasciata a Cuba.
4: Non ce l'ha fatta la bimba di 4 anni che domenica scorsa era rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo la statale Ponte Bana, alle porte di Udine, dove risiedeva con la famiglia. È la seconda vittima. La piccola era a bordo di un'auto guidata dal padre, che era finita contro un platano, e nell'impatto era morta la sorellina di 11 anni. L'uomo aveva riportato ferite non gravi. Ai carabinieri aveva raccontato di essere rimasto vittima di un malore. Gli accertamenti sul tasso alcolemico avevano dato esito negativo.
3: Ricerca in corso di un uomo disperso in mare. Un altro bagnante ha tentato di salvarlo, ma è stato recuperato dai bagnini perché non riusciva a tornare a riva per le grandi onde e le forti correnti. È successo stamattina sulla spiaggia di Bogliasco, nel Levante di Genova. Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco sono impegnati nella ricerca. In azione i sommozzatori e l'elicottero assieme alla motovedetta della Guardia Costiera.
4: Una tromba d'aria accompagnata da grandine si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona, lasciando dietro di sé una città ferita. In appena 10 minuti la furia del maltempo ha scoperchiato tetti, danneggiato almeno 10 chiese, a partire dal Duomo, abbattuto migliaia di alberi e colpito circa 10.000 automobili. 8 famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni, mentre una 40 di persone ha avuto bisogno di cure mediche. Nessuna è in gravi condizioni.
3: MotoGP ad Aragon, una delle piste predilette di Marc Marquez, dove ha ottenuto 7 affermazioni in carriera. Marco Bezzecchi ruggisce, frantumando il record della pista e diventando il primo pilota a girare sotto il muro dell'1,45 grazie a un crono da 1,44,962, che fa capire la competitività dell'Aprilia su questa pista. Il pilota romagnolo scatterà in prima fila con i fratelli Marquez. Alle 15 il via alla gara sprint.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
6: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
7: Stai ascoltando Selecta su Radio Parma. Musica selezionata da Monica Sensini.

0: Tra poco torna Selecta.
1: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
2: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimatti.

0: Tra poco torna Selecta.
1: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
2: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo, a pochi chilometri da Parma. La 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.

0: Seretta torna su Radio Parma sabato prossimo dalle 13 alle 15 e in replica la domenica dalle 12 alle 14. Non mancare, non mancare.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 15 e 3 minuti. Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Ricoverato in gravi condizioni a Cuba dopo un malore, Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle era sull'isola per un reportage quando ha accusato un forte mal di testa, scrive su X e sul sito il direttore del Fatto Quotidiano Gomez. Grande apprensione dal Movimento, che esprime vicinanza a Di Battista e ai suoi in questo momento di grande preoccupazione, si legge in una nota delle 5 Stelle. Il ministro degli esteri italiani ha già contattato l'ambasciata a L'Avana. Di Battista è ricoverato a Santa Clara.
4: Siamo ora al conflitto. In Iran, il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha riconosciuto che le sanzioni statunitensi stanno danneggiando l'economia del paese, nonostante pochi giorni fa avesse sostenuto che le nuove misure di Washington non avrebbero ottenuto alcun risultato. Alcuni dicono che le sanzioni non abbiano alcun effetto. Francamente non so cosa dire a queste persone, ha dichiarato Pezeshkian in un'intervista trasmessa ieri sera dalla televisione di Stato.
5: La guardia presidenziale del Niger ha respinto degli insorti provenienti dalle forze armate che hanno tentato di entrare nel palazzo presidenziale a Niamey. I militari mobilitati per difendere il paese. Stiamo gradualmente riprendendo il controllo. Spari ed esplosioni in vari quartieri, dal centro città alla zona dell'aeroporto, dove gli insorti avevano preso in ostaggio dei soldati in una base militare. Il segnale TV è stato interrotto per un'ora, poi ripreso. Al potere dal golpe del luglio 2023 c'è il generale Tiani.
4: Ultimo weekend di agosto all'insegna dei disagi per gli automobilisti di rientro dalle vacanze. Il Codacons denuncia cantieri ancora aperti sulla rete autostradale, code chilometriche e un caro carburanti che peserà per circa 430 milioni di euro in più rispetto al 2025. C'è però una novità per chi resta imbottigliato. Dallo scorso 1° giugno è possibile chiedere il rimborso dei pedaggi per i ritardi da cantiere e per i blocchi del traffico.
5: E mentre è ufficialmente iniziato il weekend del controesodo estivo, 10 milioni di italiani si preparano a partire. Settembre si conferma dunque un mese particolarmente apprezzato per le vacanze. A dirlo i dati dell'Osservatorio Confturismo Confcommercio in collaborazione con SWG, secondo cui gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa.
4: In chiusura allo sport, l'Italia poteva giocarsi una sola cartuccia nella giornata di oggi ai mondiali di canottaggio 2026 di Amsterdam e lo ha fatto al meglio. Il 4 di coppia maschile infatti si è confermato campione iridato dopo l'oro conquistato a Shanghai nel 2025 con il tempo di 5:33:60. Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, i protagonisti di questa conferma d'oro nelle acque del lago Bosban.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
8: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Uno.
9: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto. Il 4, 5 e 6 settembre Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali, oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival è offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.
1: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
2: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
1: Quando mi ci porti? È lontano?
2: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.

0: sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
1: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
2: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 15 e 59 minuti. Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Sarebbero gravi, come si apprende da fonti informate, le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Santa Clara, Cuba, in seguito a un malore durante il suo viaggio nell'isola. Ex deputato del Movimento 5 Stelle e oggi vicepresidente dell'associazione Schierarsi, 48 anni, compiuti il 4 agosto, Di Battista avrebbe accusato un forte mal di testa. Da questa notte sono in contatto con l'ambasciata d'Italia a Cuba, lo afferma sui social il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani.
3: Sono atterrati all'aeroporto di Orio al Serio, Bergamo, Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, due escursionisti bresciani rimasti bloccati in Nepal a causa delle violenti alluvioni e delle frane che hanno colpito il paese. Dopo giorni segnati dalle difficoltà negli spostamenti, i due sono riusciti a raggiungere Kathmandu e da lì ad intraprendere il viaggio di ritorno. Oltre 670 i morti e 2.300 feriti, e questo il nuovo bollettino fornito dalle autorità nepalesi. I dispersi salgono a quasi 3.000.
4: La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella sua abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. Per lei, gravi indizi di colpevolezza. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa materna dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre.
3: Volevo solo riprendermi la collanina, li ho inseguiti e ho perso il controllo dopo che mi hanno tirato un calcio alla portiera. E questa è la versione fornita agli investigatori da Domenico Scullari, l'imprenditore torinese di 39 anni, arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo quanto accaduto lungo Po Antonelli a Torino. Una rapina durata pochi istanti si è trasformata in un inseguimento con il SUV, concluso con due ragazzi travolti e poi, secondo le accuse, picchiati dall'uomo.
4: Almeno 37 persone sono state uccise in un attacco aereo russo notturno sulla regione di Kiev. Lo ha dichiarato oggi il governatore Ciacenko. Scrivendo su Telegram ha aggiunto che 42 persone sono rimaste ferite e che oltre 380 sono state evacuate dalla zona colpita nel distretto di Bucha. 3 persone sono morte e 9 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini nella regione russa di Belgorod. Lo hanno dichiarato le autorità locali sul loro canale Telegram. 3 dei feriti versano in gravi condizioni, hanno aggiunto le autorità.
3: MotoGP in chiusura, Marc Marquez domina la sprint race di Aragon, lo spagnolo scattato secondo si è messo in testa dal primo giro e ha dettato il ritmo, sul podio anche suo fratello Alex e Bezzecchi, quarto Acosta, poi Martin Heidegger, undicesimo Bagnaia, out Marini di Gian Antonio e Quartararo, in classifica Martin è a più 29 su Bezzecchi e a più 33 su Marc Marquez.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo, a pochi chilometri da Parma. La 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.
6: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services. Info e condizioni in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua, vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: richiesta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 16:58.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Alessandro Di Battista si trova ricoverato in un ospedale a Santa Clara e non a L'Avana, come comunicato in un primo momento dal vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. La precisazione è arrivata in un nuovo post dello stesso Tajani, che da questa notte è in contatto con l'ambasciata d'Italia a Cuba per sincerarsi sulle condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ricoverato per accertamenti in un ospedale a Santa Clara dove si trovava in viaggio. Santa Clara è una città circa 300 km dalla capitale di Cuba. Le condizioni dell'ex 5 Stelle sarebbero gravi.
4: Fermata a Gragnano, la figlia della 75enne è morta ieri nel rogo della loro abitazione nel centro del napoletano. Il fermo al termine dell'interrogatorio, da cui sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza. Secondo l'accusa, la figlia avrebbe tagliato il tubo del gas in cucina e poi appiccato l'incendio. Le fiamme hanno investito la madre, morta carbonizzata. Omicidio volontario e tentato incendio, le ipotesi di reato, da accertare se la donna abbia problemi psichici.
5: Chicchi di grandine grossi come palline da golf, 10 cm di diametro, tali da danneggiare 10.000 auto, sono caduti su Cremona, trasportati da raffiche di vento fino a 90 km orari. In appena 20 minuti la città ha incassato l'80% della pioggia che normalmente si registra in tutto il mese di agosto. È il bilancio del violento temporale abbattutosi ieri sulla zona sud della città lombarda, richiesto lo stato d'emergenza.
4: Non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto la sera del 27 agosto a Parma, dove Sara Lodi, 45 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione. Per gli investigatori al momento non è possibile stabilire se si sia trattato di omicidio o di suicidio. L'unica certezza è che sul corpo della vittima sono state trovate numerose ferite di arma da taglio. Il fatto è avvenuto in Largo Visconti, non lontano dall'ospedale cittadino.
5: Alluvione in Nepal, Luca Barachini e Patrizia Marziale figurano nell'ultimo elenco delle persone disperse diffuso dalla polizia nepalese, aggiornato alle 17:30 di oggi e diffuso dal Ministero del Turismo. Per entrambi il documento della Nepal Police riporta i dati anagrafici e l'appartenenza rispettivamente alle categorie Italia e Svizzera, senza alcuna indicazione di avvenuto soccorso. Intanto sono atterrati all'aeroporto di Orio al Serio, Bergamo, Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani rimasti bloccati nel paese. Il nuovo bilancio parla di oltre 670 morti e 2.300 feriti.
4: La MotoGP va tutto come previsto nella Sprint Race di Aragon. Marc Marquez passa Bezzecchi in curva 1 e vince la gara del sabato davanti al fratello Alex e a Bezzecchi, che tiene l'Aprilia sul podio. Quarto un ottimo Acosta, poi Jorge Martin, che rimane saldamente in vetta al mondiale. Caduto di Gian Antonio, malissimo Bagnaia, fuori dalla top 10.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
8: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival e offerta libera. Programma completo e biglietti su

0: Estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
1: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: L'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage. Sarà trasferito a La Habana da Santa Clara, dove era ricoverato per un forte mal di testa e un malore. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è in collegamento con l'ambasciata italiana a Cuba. Prego per la sua salute, ha detto. Il Movimento 5 Stelle segue la vicenda con grande apprensione e profonda preoccupazione, così in un comunicato.
4: Non era un incidente domestico né un malore, ma un omicidio. La procura di Torre Annunziata, dopo una serie di accertamenti nella notte, ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri pomeriggio in un'abitazione di Gragnano, a sud di Napoli. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna, verosimilmente affetta da problemi psichici, avrebbe tagliato il tubo del gas nell'abitazione materna nel tentativo di appiccare un incendio. Le fiamme generate dalla fuga di gas avrebbero investito e ucciso la 75enne.
5: La maggior parte degli edifici comunali chiusa lunedì a Cremona, dopo il nubifragio di ieri che ha colpito la città con grandine e raffiche di vento fino a 90 km orari. Lo ha annunciato sui social il sindaco Virgilio, che ha disposto anche la chiusura dei parchi per verificare la situazione degli alberi. La tromba d'aria ne ha fatti cadere migliaia. La regione chiederà lo stato di emergenza. Palazzo Chigi, la premier Meloni, segue con attenzione la situazione.
4: L'autorità per la gestione delle emergenze nepalese ha aggiornato nuovamente il bilancio delle vittime accertate dell'alluvione. Salito ora a 675 morti, ai quali vanno aggiunti 7 morti in Tibet comunicati dalle autorità cinesi. Oltre 3.000 persone risultano ancora disperse, 2.426 solo sul versante nepalese.
5: È morto a 92 anni a Modena il grande fotografo Franco Fontana. Le sue opere sono conservate in oltre 50 musei di tutto il mondo. Nel corso della sua vita ha esposto le sue immagini in più di 400 mostre. Gli sono stati dedicati 70 libri e ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti internazionali. Maestro del colore, ha collaborato con riviste nazionali ed estere e firmato molte campagne pubblicitarie.
4: Lo sport in chiusura è il calcio. Dopo la vittoria del Milan ieri sul Venezia, continua la seconda giornata di Serie A. Dalle 18.30 in campo Monza Udinese, Sassuolo Torino e Fiorentina Frosinone. Alle 20.45 sarà il turno della Juventus, impegnata contro il Parma. Per la MotoGP, Marc Marquez domina la sprint race di Aragon. Lo spagnolo, scattato secondo, si è messo in testa dal primo giro e ha dettato il ritmo. Sul podio anche suo fratello Alex e Bezzecchi. Quarto Acosta, poi Martini e Aldeguer. Undicesimo Bagnaia. Domani la gara lunga.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
8: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo.
9: Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
10: Mitologi, mitologi, mitologi.
11: Un mito dopo l'altro.

0: Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
1: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo, a pochi chilometri da Parma. La 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. L'ingresso al festival è offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.
2: Dopo l'altro.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
1: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: Mitologi, mitologi, mitologi.
4: Un mito dopo l'altro.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di venerdì 28 agosto a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, si trovava nell'isola per realizzare un reportage ed è arrivato in ospedale in gravi condizioni. Fonti informate hanno riferito all'ANSA che l'ex deputato italiano sarà trasferito in ambulanza a L'Avana. Da Palazzo Chigi fanno sapere che, qualora le condizioni di Di Battista lo dovessero permettere, sarà rimpatriato in Italia.
4: La Procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri nell'abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. La misura precautelare è stata emessa al termine dell'interrogatorio della figlia, convivente della 75enne, durante il quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa materna dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre.
5: Sono oltre 670 le vittime del nuovo catastrofico bollettino fornito dalle autorità nepalesi. I feriti sono oltre 2.300, 3.000 i dispersi. L'esercito locale ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rasuwa, colpito dalla piena del fiume Buketoshi. Atterrati a Bergamo Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti rimasti bloccati a causa delle violente alluvioni.
4: È morto a Modena a 92 anni Franco Fontana, tra i grandi maestri della fotografia del Novecento e innovatore del colore. Autodidatta, ha imposto uno stile fatto di paesaggi ridotti a linee, geometrie e cromie accese, rompendo il primato del bianco e nero nella fotografia d'arte. Le sue opere sono in oltre 50 musei nel mondo. Ha firmato più di 400 mostre in 4 continenti e campagne per Fiat, Versace e Sony.
5: Seggi aperti in Islanda per il referendum sulle riprese dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I seggi ordinari hanno aperto alle 9 locali, le 11 a Bruxelles e in Italia, e chiuderanno alle 22, la mezzanotte italiana. Circa un elettore su 5 ha tuttavia già espresso il proprio voto in anticipo. Secondo gli ultimi dati disponibili, entro mezzogiorno di ieri avevano depositato la scheda 56.774 persone su circa 270.000 aventi diritto. Circa 17.000 persone hanno votato dall'estero.
4: Lo sport in chiusura, il ciclismo. Tadej Pogacar cade e si ritira durante la tappa numero 8 della Vuelta di Spagna. Una frazione sulla carta tranquilla e per velocisti, da Pucola a Ceraco. Lo sloveno, dolorante alla spalla, era leader incontrastato della corsa. Vincendola avrebbe completato la tripla corona, aggiungendola al suo palmarès dopo il Tour de France e il Giro d'Italia. La sua caduta mette a repentaglio anche la sua partecipazione al finale di stagione con Mondiale e Giro di Lombardia.
5: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
8: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
9: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services. Info e condizioni in sede.
10: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
11: Mitologi, mitologi, mitologi.
12: Un mito dopo l'altro.

sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma, Euro Torri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna.

0: mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.
2: Un mito dopo l'altro.
3: Lend your love to me tonight. Don't ask me who or what is right.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
2: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
3: Un mito dopo l'altro.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di venerdì 28 agosto a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, si trovava nell'isola per realizzare un reportage ed è arrivato in ospedale in gravi condizioni. Fonti informate hanno riferito all'ANSA che l'ex deputato italiano sarà trasferito in ambulanza a La Habana. Da Palazzo Chigi fanno sapere che, qualora le condizioni di Di Battista lo dovessero permettere, sarà rimpatriato in Italia.
3: La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri nell'abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. La misura precautelare è stata emessa al termine dell'interrogatorio della figlia, convivente della 75enne, durante il quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa materna dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre.
4: Sono oltre 670 le vittime del nuovo catastrofico bollettino fornito dalle autorità nepalesi. I feriti sono oltre 2.300, 3.000 i dispersi. L'esercito locale ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishul Hydropower Project nel distretto di Rasuwa, colpito dalla piana del fiume Buketoshi. Atterrati a Bergamo Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti rimasti bloccati a causa delle violente alluvioni.
3: È morto a Modena a 92 anni Franco Fontana, tra i grandi maestri della fotografia del Novecento e innovatore del colore. Autodidatta, ha imposto uno stile fatto di paesaggi ridotti a linee, geometrie e cromie accese, rompendo il primato del bianco e nero nella fotografia d'arte. Le sue opere sono in oltre 50 musei nel mondo, ha firmato più di 400 mostre in 4 continenti e campagne per Fiat, Versace e Sony.
4: Seggi aperti in Islanda per il referendum sulle riprese dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I seggi ordinari hanno aperto alle 9 locali, le 11 a Bruxelles e in Italia, e chiuderanno alle 22, la mezzanotte italiana. Circa un elettore su 5 ha tuttavia già espresso il proprio voto in anticipo. Secondo gli ultimi dati disponibili, entro mezzogiorno di ieri avevano depositato la scheda 56.774 persone su circa 270.000 aventi diritto. Circa 17.000 persone hanno votato dall'estero.
3: Lo sport in chiusura, il ciclismo. Tadej Pogačar cade e si ritira durante la tappa numero 8 della Vuelta di Spagna. Una frazione sulla carta tranquilla e per velocisti, da Pucolla a Ceraco. Lo sloveno, dolorante alla spalla, era leader incontrastato della corsa. Vincendola avrebbe completato la tripla corona, aggiungendola al suo palmarès dopo il Tour de France e il Giro d'Italia. La sua caduta mette a repentaglio anche la sua partecipazione al finale di stagione con Mondiale e Giro di Lombardia.
4: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Tutti matti per Colonno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colonno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia, propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolonno.it.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: La radiocronaca del Parma è offerta da Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano. Studio dentistico urbano, fai gol con il tuo sorriso.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it. Fai gol con il tuo sorriso. Lo studio dentistico urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 Parma. Telefono 0521 63 77 20.
2: Buonasera, sono le 20 e 33 minuti, è sabato, è il 29 di agosto ed è la serata di Juventus Parma. Pronti a seguirla in diretta in esclusiva integrale sulle nostre frequenze con Alberto Dallatana. Buonasera Alberto.
3: Buonasera Simonetta Collini, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Questa è una delle partite tradizionalmente più sentite dai tifosi del Parma, o meglio di una tradizione che nasce negli anni 90 con quel dualismo che per alcuni anni fu veramente preponderante nel calcio italiano, culminando probabilmente con quella incredibile stagione 94-95 dove Parma e Juve duellarono su tre fronti: Scudetto, Coppa Italia, Coppa UEFA, le prime due appannaggio dei bianconeri, la terza indimenticabile col successo di San Siro. Sorrise ai gialloblu. Una partita importante già, anche se è solo la seconda giornata. Il Parma arriva dopo una sconfitta all'esordio, sconfitta che ha lasciato in eredità qualche mugugno ma anche qualche giustificazione tutto sommato nei confronti della squadra di Carlos Cuesta. Juventus che arriva da una vittoria non particolarmente convincente contro il Frosinone, ma comunque da una vittoria contro una squadra, il Frosinone, che peraltro poco fa ha battuto 3-0 a domicilio la Fiorentina. Risultato clamoroso, inaspettato, veramente un inizio più che da dimenticare, quello della squadra viola, il 4-0 di lunedì a Roma e poi il 3-0 interno con il Frosinone. Il tutto questo per celebrare, si fa per dire, il centenario. Oggi anche una maglia appunto che aveva la funzione di celebrare quell'occasione, una maglia per tanto per farvela immaginare come quella del Feyenoord, se non l'avete vista, bianca e rossa, perfettamente divisa a metà. Ma noi ci focalizziamo sulla partita di questa sera, quella che interessa ovviamente a tutti i nostri radioascoltatori, i tifosi del Parma. Juventus Parma dall'Allianz Stadium, senza la tifoseria organizzata gialloblu in protesta, centro di coordinamento e boys in protesta contro il caro biglietti dello stadium, 40 euro per il settore ospiti, eccessivi, cifra considerata tale a buon diritto da chi invece si batte sempre per un accesso più a prezzi popolari, soprattutto nei settori ospiti degli stadi. Ci sarà comunque qualche rappresentante del tifo gialloblu, un po' nel settore ospiti, un po' sparso nei restanti settori. Io do il benvenuto, ecco, noi commenterà questa partita, insomma, un personaggio che non ha bisogno di grosse presentazioni sulle nostre frequenze radio, un grande tecnico, Romeo Azzali. Ciao Romeo.
4: Ciao, ciao Alberto, buonasera a tutti. Si parte,
3: partita ostica tra l'altro per il Parma, che dopo una sconfitta è chiamato a cercare di fare il risultato contro un'avversaria per niente semplice, chiaramente, dico un'ovvietà, ma così è. Che partita ti aspetti in generale?
4: Ma allora, prima di tutto ci aspettiamo dal Parma una sorta di riscatto, che non vuol dire vincere a Torino, ma che comunque dimostri di essere competitivo quest'anno, che diventa difficile far punti con la Juventus in questo periodo qua dell'anno. Però è giusto provarci e tentarci, il Parma ci deve provare.
3: E allora ci proverà con la seguente formazione, ve la diamo, ufficiale, con una novità davvero inaspettata. Devo dire che credo che nessuno addetto ai lavori l'avesse azzeccata. Drobnic titolare in difesa. Allora andiamo con la lettura di quello che potrebbe essere un 4-3-3. Se fosse appunto un 4-3-3 sarebbe il seguente: Corvi in porta, Del Prato a destra, poi Troilo centrale di destra, Drobnic che è mancino centrale di sinistra, Valeri sulla corsia di sinistra. I tre di centrocampo sono Ordóñez, che mettiamo in regia, Keita mezzala di sinistra, Bernabé mezzala di destra, e poi davanti Brički, come con il Catania, aveva giocato lì lo svizzero, poi squalificato con il Cagliari, diciamo un'ala destra con vocazione difensiva, detto che Brički è anche capace di crossare, come abbiamo visto più volte l'anno scorso. Lontani dall'altra parte, confermato il classe 2008, uno dei migliori contro il Cagliari, Elbil Alture unica punta, forse non è proprio la posizione più congeniale, ma in questo momento evidentemente questa non se l'è sentita di far esordire Romero fin dal primo minuto. Abbiamo detto 4-3-3 perché poi in realtà potrebbe essere anche un 5-3-2 vecchio stile, con Brički ovviamente sulla linea dei difensori, quindi a scalare verso sinistra Del Prato farebbe il centrale di destra, Troilo centrale dei tre, Drobnic centro-sinistra e Valeri largo sulla sinistra. Potrebbe anche essere Romeo Azzali, che vedremo un po' più un 4-3-3 nello sviluppo offensivo, e tutto sommato con Brički a difendere sulla destra, qualcosa di molto simile tutto sommato a un 5-3-2. Non so se sei d'accordo.
4: Sì, lo vedremo e quando c'è la palla della Juve, come il Parma si disporrà, se faremo un pressing molto offensivo oppure se li aspettiamo lì con un 4-5-1, potrebbe essere quello. Però in fase offensiva, ma poi magari vediamo se ha la forza di sostenere un 4-3-3.
3: Questo lo vedremo ovviamente tra poco. Formazione della Juve, anche qui qualche sorpresa, nel senso che tutti si aspettavano, anche dopo la conferenza stampa di Spalletti, che per carità non aveva garantito nulla ma aveva aperto la porta a una titolarità del giovane bosniaco Alaj Begovic, classe 2007, uno dei pezzi pregiati, dei talenti di questa Juve prelevati nel mercato estivo, invece è in panchina il bosniaco. Allora 4-2-3-1 quello di Spalletti, che ha detto non cambiamo lo stile di gioco, quindi lo schema è quello, anche se poi davanti c'è una situazione un attimo anche qui da verificare. Comunque Vicario in porta, Kalulu a destra, Bremer e Lukumi, l'ex Bologna titolare lanciato dal primo minuto all'esordio, Selik, l'ex Roma, il turco, sulla corsia di sinistra, e poi i due davanti alla difesa sono Locatelli e Douglas Luiz. La linea di trequartista è composta da Francisco Consensao, figlio di Sergio Consensao, Jonathan David, questa forse un po' l'anomalia, dovrebbe giocare alle spalle di Kolo Muani, che è il terminale offensivo, con Jeremy Boga sulla sinistra. Quindi questo lo schieramento della Juve, insomma Boga, David, Consensao, Kolo Muani, Roberto Azzali, chiaramente c'è lavoro per i difensori del Parma.
4: Li vediamo all'opera. La difesa del Parma si è fatta sorprendere una volta e l'abbiamo pagata cara con il Cagliari, ma è stato più un errore al centrocampo, dove magari il centrocampista lì davanti alla difesa si è fatto sorprendere. Quindi io spero che la difesa sia competitiva, ecco, questo qua adesso lo vedremo, dai.
3: Siamo molto curiosi di vedere come si comporterà soprattutto Drobnic, questo ragazzo sloveno del 2007, nazionale giovanili slovene, arrivato cresciuto nella primavera del Parma. Intanto le squadre sono nel tunnel, il Parma dovrebbe avere, almeno da quanto scorgiamo stando ai pantaloncini, ma come poi avviene praticamente sempre a Torino, la seconda maglia, in questo caso è quella a strisce orizzontali giallo-blu. La Juve con invece la prima casacca, vediamo un po' uno sguardo ai risultati che sono maturati, perché abbiamo già detto della vittoria del Frosinone a Firenze con tra l'altro doppietta di Raimondo, un giovane che noi conosciamo dai tempi della Serie B quando giocava con la Ternana, aveva sfidato il Parma, si è un po' perso, poi è tornato adesso in Serie A e stasera l'ho fatto da protagonista. Il Monza, prossimo avversario del Parma, ha incassato la seconda sconfitta consecutiva, 2-3 ha vinto la Cremonese, gol di Piotrowski, Camara ed Eckelenkamp per i bianconeri, tutti nel primo tempo. C'era stato il gol al 37esimo del provvisorio 1-1 di Colpani, Varela ha accorciato le distanze in vano al 63esimo, altra sconfitta per Diuric. E poi il Sassuolo che ha battuto il Torino con gol di Volpato e Berardi, il Torino aveva pareggiato con Comuzzo alla fine del primo tempo, poi è arrivata la vittoria della squadra allenata da Alberto Aquilani. Tutto pronto nel tunnel dell'Allianz Stadium con Locatelli e Enrico Del Prato a cappeggiare le file, ci sono anche ovviamente le mascotte, i bambini che guideranno i giocatori in campo, la squadra arbitrale con Fourneau a dirigere questa partita. Gli assistenti sono Rossi e Lo Cicero, il quarto uomo è Sozza, il VAR c'è Meraviglia, all'Avar Piccinini per intenderci era l'arbitro del famoso gol di Troilo a San Siro, quindi insomma lo ricordiamo sempre volentieri e lo ritroviamo sempre volentieri. C'è Corvi in porta, come detto, ha parlato anche ieri in conferenza stampa, quindi non è assolutamente una sorpresa questa, anzi poi si vedrà quando Daffara sarà pienamente ristabilito dopo l'infortunio che ha avuto in estate, ristabilito, quando avrà riconquistato la piena forma vedremo come li gestirà Carlos Cuesta, se ci sarà o non ci sarà un dualismo. Svetta Drobnic, altissimo centrale del Parma, che ha il numero, lo diciamo subito così serve anche noi ad abituarci, del resto è il suo esordio assoluto. Drobnic veste la maglia numero 72, poche le variazioni numeriche rispetto all'anno scorso. C'è un Ordoñez che ormai vi sarete già abituati a vederlo praticamente con il 32, non più col 24. Il 24 è andato sulle spalle di Sorensen, il 32 era il numero l'anno scorso di Cutrone, 32 così tanto per così le statistiche, che indossa Pellegrino alla Fiorentina. Abbiamo visto sul finale di partita ha rischiato di segnare contro il Frosinone, ma sarebbe stato il gol della bandiera per i viola. Ti faccio una domanda flash, tu che sei stato portiere oltre che allenatore, Romeo Azzali, quando ci sarà un potenziale dualismo fra Corvi e Daffara potrebbe nuocere a uno dei due, a entrambi, o potrebbe essere di stimolo?
4: Adesso insomma titolare Corvi e speriamo che non ci sia neanche bisogno di ricorrere perché mi piacerebbe proprio vederlo giocare con continuità, perché se lo merita Corvi, e poi dopo insomma sappiamo che ne abbiamo un altro che è in grado di sostituirlo. L'anno scorso abbiamo fatto la stessa cosa, quindi oggi purtroppo i portieri devono essere competitivi. Una volta c'era il titolare assoluto e poi c'era il numero 12, oggi ci sono due portieri che devono comunque equivalersi perché sono campionati molto competitivi e il ruolo del portiere è sempre sotto pressione, non solo a livello fisico ma anche a livello psicologico, un insieme di elementi, il portiere che è molto complicato.
3: Juve che ha in porta Guglielmo Vicario dopo un'estate in cui ha dato la caccia a Suzuki, anzi prima ha dato la caccia al Dibu Martinez, poi a Suzuki, alla fine è andato un po' su quella che dovrebbe essere, insomma era dato un po' la soluzione, il piano C se così vogliamo dire, soluzione di ripiego, di emergenza, chiamatela come volete, quella di appunto Guglielmo Vicario.
4: E beh, comunque allora c'avevano un problema con il portiere,
3: sì, con Di Gregorio,
4: con
3: assolutamente,
4: Di Gregorio, sì. E quindi avevano la necessità sicuramente di avere un'alternativa, e penso che Vicario comunque sia uno dei primi tre portieri che ci sono in Italia, quindi insomma e spero veramente che i portieri italiani vengano rivalutati anche nel nostro campionato, perché non possiamo ricorrere anche lì a sempre solo portieri stranieri. Sì. Vabbè, lì potrei aprire una parentesi.
3: Ma... magari lo faremo. Intanto sì, c'è lo scambio di lancio della monetina, vediamo poi chi ha vinto il campo. Piccola comunicazione di servizio, Romeo, se devi abbassare o alzare, il tuo cursore è questo, è touch così, quindi visto che è nuovo il mixer ti puoi alzare e abbassare il volume sulla prima riga del mixer. Le formazioni le abbiamo già dette, le ripetiamo per chi si fosse messo in ascolto solo questo momento. Intanto la grafica televisiva battezza il Parma con un 3-5-2 o 5-3-2, dicevamo, con Bricchi e Valeri larghi, e quindi tre del Prato, Drobnic e Troilo, Bernabé, Keita, Ordoñez in mezzo al campo, Turei lontani davanti. Vedremo. C'è anche la panchina con i vari, anzi la leggiamo tutta, da Fara, Mazzocchi, Ndiaye, Valenti, Diaglio, Cremaschi, Romero, Anquist, Friga, Nelfege, Sorensen, De Martis, Carboni, Konaté e Giovanni Fabian, l'ultimo arrivato che è stato già convocato e portato in panchina da Carlos Cuesta. Parma con appunto la maglia, la seconda maglia, pantaloncini blu e casacca a strisce orizzontali giallo-blu. Calcio d'inizio sarà per la Juventus. Il Parma è già schierato, anche la Juventus è già schierata, si attende il fischio dell'arbitro.
4: Sembra
3: alla Zeman. Inizia il match col calcio d'inizio della Juve che si proietta tutta in avanti. Juve che attacca da sinistra a destra rispetto alla tribuna principale. Parma ovviamente da destra a sinistra. Subito la Juve in avanti con Consensao, chiuso da Elbilal Touré. Adesso cerchiamo appunto di capire quale sarà lo schieramento del Parma, soprattutto quando, come insegna giustamente Romeo, in fase difensiva. Vediamo subito Brecchi largo con il numero 27, sì, sì, questo è proprio un 5-3-2.
4: Sembra una difesa 5.
3: Sì, con Lontani e Del Bilal Touré davanti a tutti.
4: E tre,
3: certo. Esatto, tre a centrocampo con Bernabé in posizione di regia.
4: Centrale.
3: Alla sua destra, esatto, centrale. Alla sua destra c'è Ordoñez, a sinistra c'è Mandela. Esatto. Intanto la Juve che avanza sulla sinistra. Adesso il passaggio all'indietro, il controllo un po' difettoso di Locatelli che è rimasto a fare l'ultimo difendente. Il pressing di Elbilal Touré su Bremer, autore del gol vittoria contro il Frosinone. Il lancio lungo di Bremer verso Kolomoni, Drobnic per sicurezza mette in fallo laterale la prima palla toccata, il suo debutto con il Parma in gare ufficiali di campionato per lo sloveno. Già battuta la rimessa sulla destra, siamo nella metà campo del Parma con la Juve che fa girare palla con Lukumi, il colombiano a destra per Kalulu, Consensao a destra guardato a vista da Valeri. Il lancio, il cambio gioco sballato di Bremer, allora interviene Del Prato che la dà a Brecchi lì sulla destra. Il pressing alto della Juve che riconquista palla con Selic, il turco all'indietro per Lukumi. La Juve fraseggia a cavallo della linea mediana del campo. Douglas Luiz per Bremer, scambio tra brasiliani, poi Lukumi per scendere da sinistra a destra, sventagliata verso Consensao che non ci arriva, era altissimo, non è un gigante Francisco Consensao. Allora rimessa laterale per il Parma dopo due minuti, operazioni come era ovvio direi, Romeo, in mano alla Juve.
4: Sì, sì, la Juve è partita con il possesso palla molto ravvicinato, poi con questi cambi di campo che stavolta hanno esagerato perché l'hanno buttata in fallo laterale. L'idea di spostare la squadra da una parte e poi dopo cambiare campo.
3: Attenzione alla Juve con David per Kolomoani. Adesso scende a sinistra la squadra bianconera con la percussione, il cross in mezzo allontana la difesa del Parma, ma c'è la Juve che rimane in posizione offensiva. È stato Boga ad effettuare il cross. Attenzione all'ex Sassuolo e Atalanta. Adesso Juve che prova a sfondare di nuovo sulla destra, ancora con Consensao contro Valeri, quello che avevamo visto più volte anche l'anno scorso. Consensao non era andata benissimo tra l'altro al Parma l'anno scorso, ma anche l'anno prima quando invece il Parma aveva strappato un punto prezioso all'Allianz Stadium. Locatelli sulla tre quarti attende il piazzamento dei suoi. Parma che difende proprio con un classico 5-3-2 evidentissimo dalle tre linee, con Brecchi poi eventualmente pronto a avanzare in fase offensiva. Ma è la Juve che attacca con Sensao, va sul fondo da destra, la mette in mezzo con l'esterno Drobnic, ancora a chiudere, sarà un calcio d'angolo.
4: Qui Valeri è stato superato da Consensao, ha fintato di andare al centro, poi invece è andato sul destro e poi ha fatto un cross di esterno sinistro improbabile.
3: Ambizioso. Calcio d'angolo dunque da destra per i bianconeri, due uomini dalla bandierina, vedo Consensao con il sinistro, Douglas Luiz per la battuta con il destro. Vediamo chi andrà, c'è in zona
4: Parma, difende a zona però c'ha tre marcatori fissi sui più alti,
3: la toccano a due lì vicino al corner. Consensao adesso a spazio, la mette dentro col sinistro, è un po' lungo, troppo lungo per fortuna il mancino che si perde sul fondo. Schema un po' arzigogolato questo, Romeo, forse.
4: Sì, l'idea di accentrare sul calcio d'angolo il mancino per far questo cross a rientrare, però sul secondo palo la palla era troppo lunga.
3: Sì.
4: È molto aggressiva la Juve in questa fase qua, proprio anche ti viene a prendere alto e vediamo se siamo bravi a uscire.
3: Elbilal Touré, vediamo adesso, Brecchi perde palla, non fa fatica il Parma ad uscire. Allora la Juve sulla sinistra con Boga che aziona il motorino, attenzione alla squadra bianconera adesso con David un po' defilato sulla sinistra, all'indietro per Locatelli nel cerchio di centrocampo dove c'è Gleison Bremer. Bremer gira a destra per Consensao, non si mette in moto perché la cede ad un compagno, Kalulu. Il triangolo con Kolomoani che si defila molto per andare a prendere questo pallone nella zona di Valeri. Kolomoani adesso però ad accentrarsi, il francese punzecchiato da Spalletti dopo la partita di Frosinone. Ancora Juve che fa possesso palla sulla tre quarti con Selic che poi scambia con Boga, Boga verso l'interno del campo, Boga con il destro, trova uomini del Parma, Boga, vediamo, pensa al tiro, anzi no, la larga per Concessao, vertice destro dell'area, punta Valeri, va sul fondo, il cross in mezzo, intercettato da Valeri, ancora calcio d'angolo per la Juve, c'è da soffrire.
4: Partono sempre da sinistra per poi servire Concessao a destra. E lì lui fa male e sì. comunque Valeri si è difeso bene in questo caso.
3: Calcio d'angolo, vediamo se andrà direttamente con Sensao. C'è sempre Douglas Luiz a supportarlo, ancora di nuovo con Sensao per Douglas Luiz, di sì. Nuovo per con Sensao, rifanno quello che hanno fatto prima, la mette in mezzo però con Sensao verso Locatelli, ha un po' di spazio, non effettua il tiro, molto lontano con Sensao, di nuovo lì contro Brički stavolta che trova il fallo, bravo Brički, qui fallo per il Parma. Di esperienza qui, dai.
4: Sì, sì, no, comunque sono quelle cose
3: che servono.
4: Che servono per interrompere veramente una Juve che è partita con una bella intensità e sta tenendo la nostra metà campo, diciamo, con un po' troppa autorità in questo momento.
3: Grazie a Romeo Azzali che è con noi, come ho ricordato all'inizio, per il commento tecnico appunto di questa partita che vede il Parma adesso provare a risalire lontani, adesso supera la metà campo e subisce anche fallo, sì, da Locatelli, bravo, davanti alla panchina di questa, bravo Giovanni Lontani, Simone Lontani che palla al piede, abbiamo già visto, insomma, sapere il fatto suo, qui stiamo vedendo il replay, il fallo è netto di Locatelli.
4: Io non avevo ancora visto una partita quest'anno in diretta del Parma, questo ragazzo qua mi fa un'ottima impressione, parlo di Lontani.
3: Sì, avrebbe fatto un'ottima impressione anche a Roberto Mancini, dicono insomma i ben informati, quelli vicini al CT, che era sabato sera una settimana fa al Tardini, dove Lontani è stato comunque uno dei migliori nella partita persa dal Parma contro il Cagliari. Juve adesso che rischia qui su un passaggio di Consensao per Douglas Luiz, ha rischiato di darla al Bilal Touré, invece la Juve che continua comunque a fare possesso palla lì oltre la metà campo con Lukumi all'indietro per Bremer nel cerchio di centrocampo, di nuovo Bremer a sinistra per Lukumi, 7 minuti di gioco, Juve 0 Parma 0, ma Juve che spinge a destra per Locatelli, Parma che si difende col 5-3-2 con Lontani e del Bilal Touré terminali offensivi, Bernabé è il regista di questa squadra almeno fino a questo momento, il lancio lungo sempre da sinistra a destra, Lukumi per Consensao che punta Valeri, Consensao la mette dentro a rientrare del Prato, allontana di testa e poi c'è una conclusione velleitaria dal limite di Douglas Luiz che la manda direttamente in curva.
4: 3 su 3 azioni proprio dalla nostra sinistra, dal reparto di Valeri, e Consensao è veramente in giornata.
3: Speriamo che non affini troppo la mira fin qui, preciso fino ad un certo punto. Il Parma adesso fa fatica ad uscire, la Juve riconquista palla sulla sua tre quarti, attenzione a Douglas Luiz, Mandela Keita ci mette la gamba e recupera questo pallone, Lontani prova ad innescare la velocità di Brički che è solo però in mezzo a tre maglie bianconere, allora la Juve con calma riassesta tutto con Lukumi che serve Locatelli, avanza Kalulu sulla destra, giocatore di grande affidabilità il francese, lo scambio con Consensao, di nuovo la palla a Kalulu sulla tre quarti, va verso le vie centrali, la Juve adesso arretra un po' con Locatelli, il Parma è tutto lì nei 16 metri davanti alla propria area di rigore, di nuovo Juve con Locatelli per Lukumi, sempre lì a far girare palla, di nuovo Locatelli largo a destra per Consensao, ci va Mandela Keita e allora la strada è sbarrata all'indietro per Locatelli, Douglas Luiz la mette sempre verso Consensao, due uomini su di lui, in particolare Valeri, vediamo se lo salta il portoghese, no, allora di nuovo all'indietro, non si passa da quella parte, Bremer cerca la via di sinistra per Lukumi, al centro per Douglas Luiz, su di lui Lontani e Touré, il brasiliano serve Locatelli che pensa al cross, un filtrante, attenzione per David Colomoni che alla fine fa anche fallo su Bernabé, il quale aveva preso palla sul suo sballato controllo, allora si riparte con una punizione del Parma.
4: Bisogna essere molto bravi una volta riconquistata palla nella nostra metà, cioè quando loro perdono palla sulla tre quarti e hai visto che hanno fatto fallo su Bernabé e noi dobbiamo essere bravissimi lì a cercare subito una punta.
3: Attenzione al Parma qui che poteva ripartire, c'è un fallo, c'è un con fallo. Giallo, ammonizione per un giocatore della Juve, fallo su Lontani che era ripartito ancora bene, vediamo chi è l'ammonito. Dovrebbe essere stato Lukumi, qui sì, si è dovuto giocare il fallo il colombiano perché aveva appena superato la metà campo Lontani e Lucumino ha perso il tempo e si prende il giallo.
4: Sono queste le situazioni che dobbiamo sfruttare, perché il pressing così offensivo della Juve ogni tanto fa dei buchi.
3: Vero. Molto alta la squadra bianconera, qui ha rischiato qualcosa e c'è primo giallo dunque per Lucumi, gravato dal cartellino. Adesso rimessa laterale per la Juve, 10 minuti di gioco, 0-0 all'Allianz Stadium. Vicario con i piedi, il pressing di Lontani sul portiere bianconero che gioca in casacca arancione, completo verde per Edo Corvi invece dall'altra parte. Valeri fa girapalla verso Bernabé, il catalano, maglia numero 10, controlla col destro, serve di sinistro Del Prato per Bricchi, che è proiettato un po' più offensivamente adesso, visto che è il momento di attaccare. Alla fine Carlos Cuesta è tornato al 5-3-2, ma in una certa misura era anche prevedibile. Ordonez per Bricchi, una serie di batti e ribatti che lo favoriscono, poi alla fine il Parma conquista una rimessa laterale sul suo fronte offensivo di destra, oltre la metà campo.
4: È la prima giocata che riusciamo a fare, diciamo, in possesso palle, una buona uscita, e riusciamo ad alleggerire la pressione della Juve, che i primi 10 minuti è stata molto importante.
3: Troilo per Valeri, attenzione sulla sinistra, peccato, Valeri serve nessuno a metà tra Bilal Touré e Lontani, ma riconquista palla il Parma con un bravissimo Ordonez. Poi però Bilal Touré non la difende, ma c'è fallo, interessante punizione per il Parma. Siamo a una 35-40 metri sul centro sinistra, lì batterà Valeri col mancino.
4: È stato un peccato, perché Valeri si accentra da sinistra a destra, parte il taglio di Lontani, lui non lo vede e gliela dà sui piedi. Vero. Invece si aspettava un tempo e lì era una situazione molto pericolosa. Comunque il Parma ha dato segnali di esserci anche nell'altra metà campo.
3: Grazie Romeo per questa preziosa annotazione. 12 quasi minuti di gioco sul cronometro, 0-0, punizione per il Parma. Ripeto, siamo a 35-40 metri sul centro sinistra, andrà immagino col mancino Valeri, con le torri a saltare, fra cui anche Drobnic. C'è anche Lontani che sta lì con il destro, ma questa mi sembra più una palla per il numero 14, infatti si allontana Lontani, scusate il gioco di parole.
4: Di non scatenare...
3: si prestano a tanti giochi di parole Lontani. Valeri alza il braccio, 4 uomini, 5 uomini del Parma in area, il colpo di testa, la sfera rimane lì, Ordonez fuori, forse una deviazione, chiede l'argentino, non secondo l'arbitro. È andato col sinistro un po'.
4: Era una palla interessante.
3: Non era male. C'è stata una ribattuta su un colpo di testa e poteva fare molto meglio. Far molto meglio Ordonez. Ha proprio svirgolato col collo esterno una palla che aveva rimesso all'indietro, credo, Del Prato di testa. Lui era di poco dentro all'area, a cavallo del limite dell'area. Insomma, l'ha messa fuori malamente. Conclusione però per il Parma, che adesso insiste, attenzione con Bricchi, Bernabé dai 25 metri pensa al tiro, serve invece sulla sinistra Valeri che va verso il fondo, il cross in mezzo intercettato da Kalulu, angolo per il Parma che adesso si sta facendo preferire la Juve in questi ultimi 2-3 minuti.
4: No, ma è cambiato l'atteggiamento, anzi la Juve non riesce più a uscire dalla sua metà campo, anzi commettono degli errori proprio in uscita, e il Parma è molto bravo a recuperare palla, perché è con molti uomini nella tre quarti juventina.
3: Calcio d'angolo per il Parma dalla sinistra, va Lontani con il destro, Touré, Troilo, c'è anche Bricchi in area, batte Lontani, palla sul secondo palo, Vicario la smanaccia verso il fallo laterale opposto, ma la tiene in campo Bernabé col sinistro, punta al diretto marcatore, mette dentro una palla velenosa, Lontani la rimette in mezzo, nessuno trova la deviazione, messa dentro un po' forte, stava per uscire sul fondo, allora la Juve in qualche modo si salva, adesso prova anche a ripartire la squadra bianconera, ma il Parma è tutto lì con un pressing forse nato, riconquista bene palla la squadra gialloblu di Carlos Cuesta, Bernabé predica calma ai suoi, poi serve all'indietro Keita per Ordonez, palla adesso nella metà campo del Parma, Drobnic per Mandela, Troilo sulla destra, c'è Bernabé, è andato da quella parte adesso, Drobnic col sinistro per Valeri, Parma sempre nella propria metà campo, Juve calza un po' il pressing, è il Bilal Touré, vediamo, in mezzo a due, non passa dalle parti di Bremer, poi la palla torna dalle parti di Bilal Touré che subisce fallo qui da Douglas Luiz, lo vede Furno, e allora calcio di punizione per il Parma, siamo all'altezza del centrocampo, si lamenta Douglas Luiz, fa il segno di un tocco di mano l'arbitro.
4: La partita si è aperta e devo dire che a centrocampo c'è molto più spazio e la fase difensiva di Touré è stata preziosa, perché è riuscito a recuperare una palla importante. E il Parma comunque sta lottando alla pari.
3: Sta lottando alla pari, adesso batte questa punizione con Adrian Bernabé. Parma che dopo 10 minuti un po' così adesso ha messo la testa assolutamente fuori dal guscio. Vediamo la Juve che riconquista palla con Locatelli. A sinistra per Lukumi. Locatelli nel cerchio di centrocampo per Douglas Luiz, per Lukumi. Siamo sulla sinistra, provano a risalire i bianconeri. Jeremy Boga si è acceso molto ad intermittenza e anche poco fin qui, ma la partita è molto lunga. Attenzione dalla parte opposta a Kalulu, pensa al cross, poi torna sui suoi passi, prova ad accentrarsi, va a cercare e trovare Locatelli. Boga, Lukumi sulla sinistra, la Juve. Parma tutto lì davanti alla propria area di rigore, ben ordinato con le tre linee, il 5-3-2 evidentissimo. Bremer all'indietro per Locatelli, Locatelli per Douglas Luiz, sulla destra per Kalulu. Ancora il giro palla finora sterile della Juve con Sensao, c'è Valeri a Franco Bollardo. Allora indietro per Kalulu con Keita subito dalle sue parti, lontani e Bilal Touré i primi a difendere con la palla di Douglas Luiz che va a pescare Kalulu.
4: Si girano sempre palla da un esterno
3: non
4: all'altro,
3: trovano spazi.
4: Però non trovano spazi e loro sono pericolosi ma sono chiusi anche i passaggi in posizione centrale.
3: Lukumi sempre lì, la Juve sulla tre quarti non riesce a sfondare, adesso sulla sinistra ci prova Boga a puntare Brički. Boga non trova spazio, allora la dà all'indietro a Locatelli, il filtrante per Douglas Luiz. C'è il Bilal Touré, fallo qui da brutta posizione, non mi sembrava un gran fallo sinceramente di El Bilal Touré, però ne ha fischiati 2-3 per il Parma, ci sta che poi fischiasse questo. Rivediamo, in effetti arriva molto forte il Bilal Touré,
4: fallo ci può stare, costruzione si dice, non era cattivo però
3: brutta posizione perché siamo 8-9 metri fuori dall'area, posizione centrale.
4: Vediamo chi tira.
3: Qui forse un po', non dico gratuito il fallo di El Bilal Touré, però diciamo che non era così pericolosa la posizione possesso palla,
4: no,
3: di Douglas Luiz.
4: No, anche perché lui era girato verso, cioè aveva spalle alla porta, poteva evitare di fare quel fallo lì perché
3: troppa
4: oggi,
3: foga.
4: Bisogna, anche su quei particolari bisogna mettere molta attenzione.
3: C'è Douglas Luiz stesso sul pallone, siamo a 25 metri dalla porta di Corvi in posizione assolutamente centrale, finora tre uomini in barriera, vediamo se si aggiungerà qualcosa il portiere felinese del Parma. Va proprio Douglas Luiz, fischia Furno. Douglas Luiz colpisce in pieno la barriera, la palla torna in gioco per Selic. Il turco pensa al cross, ma c'è stato un fischio di Furno.
5: Fuori gioco,
3: c'era un fuori gioco. Vediamo cosa è successo.
4: Non lo so.
3: Drobnic ha lamentato di aver preso una pallonata in faccia, credo. Ha preso la pallonata sulla mandibola. E quindi l'arbitro ha fermato il gioco e ha detto a Drobnic di uscire. 18 di gioco, 0-0 fra Juve e Parma. Drobnic deve uscire adesso con le nuove regole, credo debba star fuori un minuto. Fa segno di aver preso un colpo in testa. E se in teoria i colpi in testa insomma hanno uno statuto del tutto particolare, c'è la palla 2 dell'arbitro perché aveva fermato semplicemente il gioco. Allora si prosegue con la Juve che comunque riparte dalla tre quarti con Sensao. Attenzione perché adesso il Parma ha un uomo in meno, Kalulu, Douglas Luiz, Locatelli con Sensao sulla destra contro Mandela, con Sensao si accentra di nuovo Locatelli, Douglas Luiz sempre sulla tre quarti, ancora Juve sulla destra con Kalulu che pensa al cross, lo effettua, la palla sfila e viene allontanata dall'area di rigore del Parma, poi la Juve la riprende con Douglas Luiz.
4: Giocano, siamo in un in meno, cercano la superiorità proprio dalla parte qua, la nostra sinistra.
3: Kalulu per Colomoni dentro all'area contro due uomini, calcio d'angolo per la Juve. Colomoni chiedeva forse un tocco addirittura di mano di Valeri, che non mi sembrava assolutamente esserci. Parma deve resistere intanto che Drobis è fuori e attende di rientrare.
4: Veramente sembrava una partita di pallanuoto perché c'è l'uomo in più. Sembra vinta, ma oggi anche quelle, su quelle cose lì
3: sono i dettagli che fanno la differenza. Esatto. Romeo, calcio d'angolo per la Juve dalla destra, c'è un po' di spintolamento in area, tendiamo sempre al rientro di Drobnic.
4: Un minuto sembra mica, ma è lungo.
3: è lungo
4: quando soprattutto devi difendere.
3: Va con Sensao col sinistro da destra, la mette in mezzo stavolta il portoghese, allontana il Parma con Brički che ha saltato sul primo palo. La palla torna da Kalulu che crossa subito dentro, la prolunga Jonathan David, la palla va verso il corner, c'è Lukumi che la controlla col sinistro contro lui, Drobnic che intanto è rientrato in campo, palla dentro di Douglas Luiz col destro, Corvi in uscita, in presa alta, bravo.
4: E beh, sai, quando rimani in un in meno e sei nella tua metà campo a difendere, bisogna veramente moltiplicare le forze.
3: La messa corta per Drobnic, attenzione, non sbagliamo queste cose, non complichiamoci la vita. Ordonez, il Parma adesso qui rischia di perdere palla, poi però in qualche modo la ripulisce la squadra crociata. Valeri adesso supera la metà campo, sulla sinistra il numero 14 del Parma, 5 uomini, 6 uomini del Parma nella metà campo della Juve, con Ordonez che giostra in mezzo a due, bravo a darla indietro a Mandela Keita. Ordonez fin qui con una buona personalità, adesso una palla non da amico di Mandela per Bernabé che però non la perde. Drobnic poi va da Corvi, cerca la giocata semplice, giustamente lo sloveno al debutto. Poi
4: abbiamo fatto una bellissima uscita, e peccato poi che non siamo riusciti a concretizzarla, ma li avevamo sorpresi con quell'uscita lì.
3: Lontani, guarda dove va a prendersi palla, praticamente in posizione di regista Troilo. La Juve adesso deve cercare di pressare il Parma che non ha particolare fretta nel suo giro palla. Corvi per Mandela Keita.
4: Vedi che riusciamo a uscire con
3: che esce bene partita, perché supera Locatelli che se lo perde completamente. Questo. Bravo Mandela con una palla per Valeri col mancino di prima in mezzo all'area, dove però c'è solo un difensore della Juve, Bremer, che poi malissimo la mette in calcio d'angolo su un controllo che non era così impossibile. Corner per il Parma, si rammarica Bremer.
4: Vedo la Juve, cioè, una volta che perde palla fa fatica a fermare le nostre ripartenze.
3: Vero.
4: E quindi c'è spazio per poter fargli male, e anche questo calcio d'angolo l'ha dimostrato.
3: Pensieroso Spalletti, un buon Parma dopo 23 minuti di gioco, 0-0, calcio d'angolo per i gialloblu con Lontani dalla destra. La batte Lontani al verso centro dell'area, allontana la difesa della Juve. C'è Mandela Keita però che come sempre rimane l'ultimo a difendere e fa su questo pallone. Bernabé col sinistro prova un cambio di gioco ambizioso ma preciso per Lontani che la mette giù di testa bene per Valeri. Siamo lì sulla sinistra, Kalulu va verso Valeri che allarga bene per Lontani. Non è il preferito dei suoi piedi il sinistro in qualche modo, però conquista una rimessa laterale il giovane Cesenate. Con Jonathan David che addirittura è andato a difendere
4: difeso,
3: lì.
4: Ha difeso una bella palla e ha guadagnato una messa laterale importante.
3: Valeri per Lontani, Keita invece adesso la perde, con Sensao la riconquista Keita e poi Lontani la mette in fallo laterale, bene così.
4: Loro erano in tre, noi siamo in tre, uomo contro uomo, siamo riusciti a fermare la ripartenza proprio all'inizio e questo è importante.
3: Carlos Cuesta si è già tolto la giacca, è rimasto con l'Apollo come era successo anche con il Cagliari. Attenzione alla Juve adesso che passa con Colomoni, leggermente sbilanciato il Parma, con Sensao dentro, benissimo il ritorno di Ordonez che recupero, poi la scaraventa in fallo laterale.
4: Sì, lì ci siamo fatti prendere da un contropiede, però molto bravo Ordonez a chiudere sulla linea di difensore.
3: Adesso è Douglas Luiz sulla tre quarti, il Parma è tornato compatto lì dietro, Parma stile campionato scorso nella fase difensiva fin qui. Francisco Consensao sulla destra contro Valeri, lì non si passa, allora deve andare all'indietro a cercare e trovare Locatelli, poi Lukumi, il colombiano, allarga per Celik per Boga che punta Brichi, si accentra Boga, danno Manforte Del Prato e Bilal Touré a Brichi, allora Boga va da Consensau che ha un po' di spazio, attenzione a Mandela su di lui, dentro Consensau, il cross colpisce forse Colomogni, poi la palla si impenna e finisce all'indietro dove c'è Bremer che la recupera, pressato da un generoso Bilal Touré, poi lontani, va a dar fastidio a Kalulu ma la Juve riesce a mantenere questo possesso sul centro sinistra con Douglas Luiz per Jeremy Boga, attenzione di nuovo adesso ai bianconeri con Celik sulla sinistra, si accentrano di nuovo con Locatelli sulla tre quarti, alza la testa il numero 5 della Juve, la dà a destra a Kalulu, i bianconeri tentano di nuovo di sfondare da sinistra a destra ma lì non si passa, allora Consensau deve rientrare nuovamente su Kalulu, palla per Jonathan David, giro palla lì attorno al vertice dell'area, Kalulu, attenzione adesso la Juve è al limite con Jonathan David, il tocco corto per Douglas Luiz, il tiro sballato fuori e sarà rimessa dal fondo per il Parma.
4: Una volta schierati e tutta la linea di a 5, diciamo, loro fanno fatica a trovare varchi e noi andiamo in sofferenza da quella parte lì dove vengono a cercare Consensau soprattutto sui cambi di campo, ecco, ma quando a difesa schierata fanno fatica a entrare.
3: C'è il cooling break dopo 26 minuti di gioco per rinfrescarsi dalla parte opposta. Boga fin qui ha detto poco, Romeo Zali.
4: Sì, ecco, si è distinto per i cambi di campo, ha fatto un Vero. Paio di cambi di campo buoni, però non è mai pericoloso, insomma, nel senso che preferisce prendere palla e appoggiarla o se no cambiare.
3: E il Bilal Touré non ha le caratteristiche di Pellegrino, ma evidentemente questa gli ha chiesto una partita alla Pellegrino dell'anno scorso, insomma deve essere soprattutto il primo difensore questa sera.
4: Beh, comunque i due attaccanti fanno bene, la prima difesa della squadra sono loro, perché quando la palla ce l'hanno in uscita sono molto efficaci, infatti la Juve per vie centrali fa fatica, anche Locatelli ha toccato pochi palloni, i palloni vengono giocati quasi tutti sugli esterni.
3: Abbastanza sterili tutti il giro palla che ha fatto sempre la Juve tra Locatelli e centrali.
4: Non capisco perché non cerchino gli attaccanti in verticale, ecco. Perché veramente
3: sì,
4: sono
3: perché
4: molto
3: le due volte che l'hanno fatto hanno creato dei problemi.
4: Ci hanno messo
3: sì.
4: un po' in difficoltà.
3: Sì, quando hanno messo dentro la palla in verticale, mentre dalle fasce il Parma ha fatto sempre buona guardia. Indicazioni di questa per Valeri. Tanto le squadre si schierano nuovamente in campo. Stadium credo esaurito in ogni ordine di posto per quanto riguarda i posti della Juve, perché il settore ospiti, come abbiamo detto, è semideserto per la protesta contro il caro biglietto da parte di Boys e centro di coordinamento c'è qualche sparuto tifoso che ha raggiunto Torino con mezzi propri. 28esimo, e allora si può ricominciare con Furno attrezzato con auricolare, camera e tutto, insomma ormai sembrano quasi dei robot gli arbitri con tutta questa tecnologia addosso, devono anche
4: un supereroe
3: correre
4: più che...
3: esatto con... attenzione al Parma che esce bene con Del Prato credo addirittura che sì. si propone verso la sinistra con la da Valeri, poi alla fine il Parma deve arretrare un po', era uscito bene il capitano.
4: Sì, ma quando
3: palla.
4: Esci così gliela devi dare la palla, perché sì. dopo lui non c'è più in difesa e quindi è meglio che la perda lui in quella posizione.
3: Intanto
4: comunque
3: Del Prato
4: lo
3: ritroviamo a destra e conquista una rimessa
4: e
3: laterale.
4: E quindi lo sono andati a cercare.
3: Bravo.
4: Hai visto? Non ho detto una roba così fuori da...
3: Assolutamente. Rimessa sì. laterale per lo stesso Del Prato che la mette all'indietro dove c'è Bernabé, sempre un po' lì defilato sulla destra ma un po' più nel vivo del gioco rispetto forse quanto ne era stato defilato contro il Cagliari. Troilo, Bernabé per Brichi che litiga un po' col pallone ma alla fine riesce a controllarlo e a tenerlo in campo. Lungo la linea ancora una palla difficile, stavolta era per Del Prato, qui Bernabé ha dato due palle difficili, la prima sì. Brichi l'ha controllata, la seconda Del Prato non è riuscito a tenerla in campo.
4: Sì, però bene quell'inserimento di Del Prato che ha veramente smosso la difesa della Juve che a un certo punto non si è capito più niente, poi è tornato dalla parte sua diciamo dove terzino può inserirsi e lui gioca a destra e è tornato nella sua fascia di competenza diciamo così.
3: Fallo di Drobnic su Colomogni, siamo nella zona di centrocampo, allora punizione per la Juve, Drobnic in qualche modo si sta disimpegnando in un debutto da brividi, se si pensa al luogo e all'avversario, però lui non sta vacillando più di tanto, anzi fin qui per nulla. Con Sensao sulla destra per Kalulu, il solito asse che fin qui però ha prodotto poco per la bravura difensiva del Parma. Allora la Juve prova ad andare a sinistra con adesso Celik per Boga ancora contro Brički, lo punta, eccolo. E stavolta lo salta Boga col sinistro, mette il cross in mezzo, ma è bravissimo Del Prato
4: nel raddoppio
3: a metterla in fallo laterale.
4: Avevamo buffato che non aveva ancora il primo dribbling, però stoppato da Del Prato, che è uscito bene.
3: Celik batte lui la rimessa laterale, attenzione perché la spreca la Juve. Allora il Parma potrebbe anche ripartire con una palla lunga di Brici che va a cercare El Bilal Touré. Ci sta il lancio lungo in mezzo a due, l'attaccante del Parma viene messo giù, si gioca, non c'è fallo sul Maliano.
4: Ha cercato l'appoggio e il difensore gliel'ha tolto e lui
3: con Bremer è dura, è un gran marcatore. Attenzione ancora alla Juve con lì a sinistra Douglas Luiz che si accentra verso Locatelli, cambio di gioco sempre da verso la sinistra dove c'è Kalulu per Consensao. Consensao ancora contro Valeri, di nuovo il passaggio interno verso Kalulu che a sua volta serve la corrente Bremer. Allora la Juve prova a cercare un barco sulla sinistra, se lì la mette dentro per vie centrali la lascia sfilare involontariamente in realtà Consensao, che era andato a fare la punta in mezzo all'area. La palla arriva lentamente tra i piedi di Corvi che poi attende la pressione di un avversario per andarla a raccogliere con le mani, e serve Mandela Keita. Vediamo come esce questa volta il Parma con il belga, che non deve lasciarsi incantare un po' da questa situazione come abbiamo visto in passato. In passato Mandela ha perso palloni sanguinosi in uscita, deve stare attento a non cadere in tentazione.
4: Due passaggi in orizzontale molto rischiosi, invece vedi, se giochi la palla avanti e dietro è meno facile che tu la perda, e se la perdi comunque sei dietro e c'è sempre uno. Ma passaggio orizzontale, soprattutto lì davanti alla difesa, è pericoloso.
3: Mandela ci ha fatto palpitare in passato più di una volta. Adesso sì. Il Parma esce benino con proprio Keita che va a recuperare un passaggio sballato. Touré, attenzione, c'è un po' di campo sulla sinistra. Bilal Touré con la suola se la mette a posto, si accentra al numero 19 che serve Valeri, limite dell'area. Bremer lo tiene lì, ma Valeri rimane in possesso del pallone vicino alla bandierina. Adesso il 14, vediamo se qualcuno gli dà una mano. Alla fine subisce fallo, non secondo l'arbitro, infatti era un po' lieve la spintarella di Bremer, ma il Parma continua comunque a tenere palla. Adesso siamo nel cerchio di centrocampo con Troilo per Bernabé, il numero 10 serve Drobnic, vediamo cosa combina lo sloveno con il sinistro. Perde una brutta palla Drobnic, sì. Attenzione qui alla ripartenza, un po' molto ingenuo. Attenzione alla Juve con Boga sulla sinistra, il Parma non è messo benissimo, rientra però Brički, ma la palla finisce sempre a un giocatore della Juve. Adesso il Parma è tutto lì con Sensao per vie centrali, a spazio, vediamo se va col mancino a fil di palo, forse l'ha toccata Corvi.
4: Adesso vediamo,
3: prima vera occasione per la Juve questa di fatto, con Locatelli per Consensao, centro-sinistra per il numero 7, poi si è accentrato, credo che abbia colpito il palo.
4: Palo esterno,
3: assolutamente sì, palo e neanche troppo esterno per Consensao, no, esterno. Anche se c'era però Corvi,
4: sì, no, infatti,
3: cioè, la palla poi è uscita, ecco per intenderci.
4: Allora, il tiro era bello, pulito, di quelli che i portieri fanno fatica a prendere, sì. Perché quando
3: era un po' ad uscire,
4: esatto. Lui ha dimostrato che c'era su quel tiro lì,

0: limite dell'area, punta Bernabé che lo tiene lì, il brasiliano non sfonda. Allora ancora Kalulu, la Juve adesso di nuovo fatica a trovare Varchi nella retroguardia gialloblu. Locatelli la mette dentro, Corvi impresa in uscita bassa, fa suo il pallone. Insomma, non abbiamo tanto commentato che tutto ciò era nato prima da quell'uscita di Drobnic non benissimo.
1: Eh sì, ha fatto anche lui ha fatto un errore perché si è accentrato.
0: Qui adesso guarda, perde un'altra palla Drobnic, qui ancora più sanguinosa, bisogna stare veramente attenti a uscire su Drobnic a questo punto, anche per non metterlo ulteriormente in pressione e in difficoltà, secondo me Romeo. Parliamo di un 2007 al debutto a Torino, forse bisogna stare un po' attenti anche con quei passaggi.
1: Allora lì c'è della gente che sa di questa cosa, sa che è il debutto, e se tu tenti un dribbling, un ragazzo di giovane e tenta un dribbling e gli va come adesso, la perde al limite dell'area, diventa un problema, come è diventato un problema anche quando l'ha perso a metà campo, e lì abbiamo subito
0: il tiro di Consenso. Allora, Drobnic, adesso è proprio lui che la dà a Bernabé, il quale fa proprio il playmaker. Tiro il passaggio di Bernabé, il Parma sulla destra con Bricchi un po' sballato per lontani, che però è bravissimo veramente a recuperare palla. Valeri, di nuovo sulla sinistra, lontani per Keita, Keita per Bernabé nel cerchio di centrocampo, il catalano, la gira a destra per Mariano Troilo. Sulla destra ulteriormente per Del Prato che va da Bricchi, che se l'accompagna fuori dal campo, peccato. Qui un po' impreciso il Parma. Già battuta la rimessa laterale per i bianconeri. Con Kalulu adesso sulla destra. Attenzione al francese che va da Consensao. Di nuovo di prima per Kalulu. Juve sulla tre quarti con Douglas Luiz. Adesso rientra su di lui al Bilal Touré. Ritmo non elevatissimo per la squadra bianconera. Lukumi, Celic a destra con l'asse con Boga, fanno un po' fatica lì a trovare spazi di nuovo. Allora l'imbucata centrale di Locatelli per Jonathan David che la stoppa male, non era facile. Poi però la Juve torna in possesso del pallone, forse qui un po' ambizioso il controllo con il tacco di Lontani. Attenzione a Boga, la mette dentro Troilo, la sparacchia fuori, colpisce un giocatore della Juve, la palla torna comunque sui piedi del Prato che allontana più che può. Vediamo se in qualche modo ci va Lontani, no, è in vantaggio Lukumi. Allora Bremer poi a impostare di nuovo l'azione della Juve che si sviluppa, o almeno prova a svilupparsi sulla destra, sempre con Kalulu e Consensao, sempre contro Valeri, si accentra Consensao, attenzione, va giù, ma subisce fallo, fischia Furno, non so, così è intemporale, mi sembrava proprio un falletto
1: quando ho visto che ha perso la palla.
0: C'ha un, gli esce un po' di sangue dal ginocchio,
1: quello lì cadendo si è fatto male,
0: sì, però non c'entra nulla,
1: non c'entra con una lieve spinta che ha ricevuto,
0: non mi sembrava fallo obiettivamente.
1: Comunque quando lui si accentra anche e Keita era andato a prendere Kalulu, e di solito Keita gli fa il raddoppio centrale, no? Perché lui da fuori a dentro c'è sempre lui, ma Kalulu si è inserito e lui è dovuto andare a prendere, e quindi si è creato un vuoto e qui abbiamo dovuto fare fallo.
0: Qui una brutta punizione perché siamo sul centro destra, c'è Consensao, siamo a 20 metri, allora parte proprio il portoghese alto sul fondo, altissima, qui poteva decisamente fare meglio, era proprio una brutta posizione.
1: Bene.
0: Questa.
1: Bene,
0: bene così, 38esimo, si resta 0-0 a Torino, il fallo non c'era, quindi mi sembra anche un po' di idee del calcio, insomma. Non so che traiettoria strana ha preso questa palla, è passata sulle spalle della barriera, poi si è impennata come se avesse ci fosse stata una deviazione. Non so, una deviazione del vento, ecco. Non è stata deviazione della barriera, almeno non secondo l'arbitro. Comunque bene così. Corvi con la palla sul mancino largo per Drobnic, qui si continua un po' a metterlo in difficoltà, però qua in qualche modo ce l'ha fatta lo sloveno, alla fine non è fallo su El Bilal Touré. Allora la palla Juve continua a far girare palla con Douglas Luiz, calza un campanile verso Boga, contro di lui Del Prato, Bricchi non la prende, poi viene saltato, anzi no, da Boga, bravo lo svizzero, poi bravissimo Ordoñez con il tacco a servire Bricchi, palla messa fuori.
1: C'è
0: da Kalulu
1: Touré che però deve stare in piedi, perché se no, anche se non la prendi, ma devi stare in piedi
0: perché già la seconda o terza volta che succede,
1: perché
0: che
1: poi
0: perde palla e via,
1: e poi adesso ce l'aveva.

0: lì vicino ai piedi e poteva recuperarla la palla, quindi sulla respinta, sul secondo tocco, chiamalo come vuoi, poteva essere utile alla squadra.
1: Corvi, per ancora Drobnic, poi sarà da capire un po' la situazione di Lautaro Valenti, che non sembra molto considerato in questo inizio di stagione, lui che comunque nella difesa 5 da centro-sinistra l'anno scorso ha fatto bene. Juve che prova l'imbucata, in scivolata un generoso Bernabé la recupera, attenzione alla palla per Kolo Muani, che fin qui, ma lo diciamo piano, fin qui si è visto poco nulla, perde anche, non tiene nemmeno questa. 40esimo, 0-0 sempre tra Juve e Parma, con una rimessa per i bianconeri. Siamo nella zona di centrocampo sul fronte sinistro dell'attacco juventino. Locatelli, adesso siamo già a destra con il capitano della Juve che serve Consensao, vediamo se si accende il portoghese, che punta Valeri, rientra sul sinistro, la mette in mezzo, c'è una deviazione, Corvi fa suo il pallone.
0: Adesso quei palloni lì vaganti
1: sono pericolosi,
0: sono sempre,
1: sì. Per fortuna non c'era nessuno della Juve lì appostato,
0: perché lui c'ha questo tiro con questo interno sinistro che è veramente pericoloso, basta toccarla la palla che diventa un pericolo per il portiere.
1: Corvi per il Bilal Touré, che non riesce a metterla giù, poi la palla arriva da Vicario, che con le mani va a servire Lukumi, la pressione di Lontani su Lukumi, alla fine allarga per Selic, il turco dietro per Douglas Luiz, che va da Vicario. Parma che resta lì in pressione. Del Prato di testa la alza dalle parti di Lontani, c'è però Locatelli che vince il duello, poi ancora di testa la prende Bernabé, di nuovo Locatelli che adesso la mette giù per Bremer. Allora la Juve prova a ripartire con il lancio lungo verso sinistra per Kolo Muani, capisce tutto la difesa del Parma con Troilo che la spara in fallo laterale.
0: Ha letto una bella palla perché erano due contro uno e lui si è messo proprio tra i due e ha letto molto bene questo cambio di campo.
1: Bravo Troilo, che del resto anche col Cagliari era partito bene, fin qui ha giocato una partita assolutamente ineccepibile. Consensao contro Valeri, siamo sempre lì a sinistra, la solita palla per Kalulu che cerca spazio verso il centro, va dal brasiliano Douglas Luiz, uno che è rientrato dal prestito alla Juve dopo una prima esperienza non certo felice con i bianconeri. Vediamo cosa combinerà quest'anno il brasiliano Douglas Luiz. Di nuovo la Juve con Lukumi, che è l'unico ammonito fin qui della partita, 0-0 il punteggio. Locatelli dentro per Douglas Luiz, solito giro palla della Juve lì sulla tre quarti a cercare spazio che però non trovano, poi Locatelli allora va da Consensao, stavolta è sempre contro Valeri per la palla di Kalulu, il cross tutto. Douglas Luiz di testa e c'è arrivato Corvi, non potente il colpo di testa, non imparabile, bravo comunque, attento Corvi, il cross questa volta di Kalulu. Douglas Luiz lì a un metro fuori dall'area piccola, Romeo insomma non l'ha angolata, non ha dato grande potenza, bravo comunque Corvi a fare il suo dovere.
0: Diciamo che
1: attenzione ancora, adesso c'è un altro cross in mezzo della Juve, la palla al limite, arriva Selic che pensa al tiro, la mette dentro con Sensao, serie di batti e ribatti, poi si ostacolano fra loro due giocatori della Juve, alla fine c'è
0: un fallo
1: proprio di Consensao, bene così.
0: E comunque tutti i pericoli vengono sempre da quella parte, abbiamo detto fin dai primi minuti.
1: Sì, da sinistra della Juve.
0: Cioè dalla destra della Juve.
1: Dalla destra della Juve,
0: sinistra
1: del Parma.
0: E da lì nascono tutte le azioni, diciamo, pericolose, compreso quel colpo di testa che ha superato anche Troilo, però si vede che l'ha visto all'ultimo momento e non ha colpito con forza. È stato un gioco da ragazzi per Corvi, dai.
1: Sì, non è proprio il mestiere di Douglas Luiz, che non è anche lui altissimo, fare quella giocata lì. Si è inserito bene, è stato bravo, ma il suo compito è un altro, lui che gioca davanti alla difesa.
0: Però
1: nel
0: è quello che dicevamo
1: uno.
0: Prima, su quelle palle lì a rientrare, c'è sempre la gente si butta dentro, perché sanno che l'azione finisce così.
1: Esattamente. Ordoñez adesso tiene bene palla, buono. Il primo tempo dell'argentino che non è che avesse incantato contro il Cagliari, tutt'altro.
0: Ma no, ha giocato con personalità fino adesso.
1: Ha sbagliato pochissimo.
0: Anzi, ha fatto una giocata
1: molto bella anche poco fa. Troilo, di nuovo il Parma in possesso di palla. Bernabé molto basso a provare a orchestrare. Poi lo stesso Ordoñez, bravissimo a controllare, a prendere un fallo prezioso qui a cavallo della linea. Siamo praticamente a un metro dalla linea mediana del campo. Fallo di Douglas Luiz.
0: Anche lì sono costretti a far fallo e questo non dico che era da ammonizione, ma ce ne sono andati vicini.
1: 44esimo, 0-0, battuta la punizione all'indietro per Mandela, per di nuovo per Ordoñez. Corvi col sinistro per Ordonez, che poi non trova lontani. Allora attenzione alla Juve, ma Mandela Keita bravo a fare guardiano della difesa. La Juve sbaglia qualcosa, poi però resta in possesso con Sensao. Attenzione Kalulu in mezzo a due, vediamo se il Parma recupera questo pallone. Sì, con lontani Bernabé adesso in uscita su per Brički. Brički in rincorso da Celik, il turco arriva in scivolata sul pallone, la mette in fallo laterale, va a chiudere questa discesa del giovane svizzero quando siamo nell'ultimo minuto del primo tempo. Poi ci sarà un po' di recupero. Rimessa per Del Prato, che dice qualcosa credo ai suoi compagni, poi serve Brički. Brički in mezzo a tre, cade a terra lo svizzero, gli dà una mano ancora Ordonez. Brički si rialza, bravo poi in qualche modo il Parma a non perdere questo pallone. Alla fine forse c'è fallo, no niente, rimessa per la Juve. Lamentavano un fallo su lontani, non ha ottenuto invece nulla il classe 2008.
0: No, mi piace il Parma l'atteggiamento, perché anche se perde palla non scappa via ma tenta di recuperarla. Adesso solo la carambola che ha favorito la Juve.
1: E allora la Juve adesso con Vicario, 3 minuti di recupero appena iniziati, 0-0 all'Allianz Stadium. Locatelli dietro per Vicario, pressato addirittura da Bernabé, poi la palla verso Bremer che di testa va a cercare con Sensao. Attenzione che rischia di bruciare in velocità Valeri, invece in scivolata fa una gran giocata e guadagna anche la rimessa laterale. Si dispera con Sensao, ma Valeri ha colpito il portoghese. Grande intervento di
0: era da dentro fuori, perché se non la prendi ci abbiamo un contropiede,
1: perché era un duello in velocità sulla palla lunga ed erano sulla tre quarti della Juve. Davvero grande rischio, ma grande giocata del numero 14.
0: No, Valeri è molto concentrato.
1: Kalulu, attenzione Locatelli adesso per vie centrali. Locatelli pensa al tiro, non lo effettua. Colomuani, Locatelli all'indietro, Jonathan David, il tiro deviato da un giocatore del Parma, sarà calcio d'angolo ancora. Ordonez credo, o Del Prato sulla
0: molto,
1: traiettoria.
0: Molto bravo Locatelli a prendere l'iniziativa lui, guarda, a fare l'1-2 invece di tirare ha fatto questo assist al limite dell'area e poi si è scontrato con
1: Jonathan David. È stato poi Del Prato a deviare con la gamba, allora calcio d'angolo per la Juve. Jonathan David che l'anno scorso praticamente non si vide per tutta la partita finché segnò il gol del vantaggio contro il Parma, quindi io vado piano nei giudizi, partita di un anno fa. Allora c'è un giocatore, c'è Valeri a terra, speriamo non si tratti di nulla di grave, no, però un problema al polso, ovviamente non per minimizzare la cosa, ma dovrebbe essere una botta in caduta, credo sul tackle di prima probabilmente. La velocità e l'intensità era alta, è caduto come è caduto, polso della mano destra per Valeri. Adesso ci sono i sanitari in campo.
0: Comunque adesso l'intensità della partita è stata buona, e anche il Parma ha corso dal primo all'ultimo minuto, ancora non è arrivato l'ultimo minuto del primo tempo, però devo dire che anche fisicamente la squadra
1: ha tenuto
0: bene.
1: Allora esce Valeri, che comunque ripetiamo ha un problema al polso, sta corricchiando, quindi ha una piccola fasciatura. C'è il corner per la Juve con Seisao e Douglas Luiz sulla palla.
0: Adesso in uno in meno dobbiamo difendere.
1: Parma in uno in meno, battuto il corner, la palla verso il secondo palo, il Bilaltore la mette fuori, c'è Locatelli però che la controlla con Sensao e adesso non c'è lì Valeri. Douglas Luiz renta su Brički, bravissimo, e poi fischia fallo arbitro, no. E in effetti non era fallo, con Sensao la mette dentro col mancino Troilo, lo stacco di testa a mettere fuori, però la Juve rimane lì, bravo Jonathan David a riconquistare palla, un po' di confusione davanti all'area con Sensao adesso sulla tre quarti di destra contro di lui Mandela. Non farti saltare, con Sensao la mette dentro col destro, il colpo di testa di due uomini della Juve che non trova la deviazione, Elbi d'altura e mette fuori dall'area ancora con Sensao che non la tocca. Qui Mandela forse poteva lasciarla uscire, non so, che avesse toccato per ultimo. Mandela non deve perdere questo pallone, si prende il fallo, bravo il belga. Si deve un po' di tempo
0: qua. Allora hai visto, siamo in uno in meno, loro stanno lì e vengono a pressare alti. Se Brički si butta per niente, 6-9, non puoi lasciare in questi frangenti lasciare due uomini a una squadra come la Juve. Abbiamo rischiato.
1: non puoi azzardare di voler prendere un fallo quando evidentemente il fallo non c'è. Lancio lungo per il Bilal Touré che viene qui, siccome c'era il fallo di Kalulu che nel cadere ha travolto Touré, niente, tutto regolare, si gioca, un po' perplesso il 19 del Parma. Punizione, anzi rimessa laterale per la Juve, già battuta, siamo al quarto di recupero, si gioca un po' di più per in virtù dello stop per la medicazione al polso di Valeri che nel frattempo è rientrato. Lukumi adesso litiga un po' col pallone, non riesce a uscire bene il colombiano che poi la dà a Bremer. Bremer quasi rischia l'intercetto da parte di Bilal Touré, ma la Juve adesso ha un po' di campo con Sensao, il passaggio non è precisissimo per Boga, allora il Parma può rientrare sulle proprie posizioni difensive. Celik dietro per Douglas Luiz, Locatelli sulla tre quarti in posizione centrale. Fine. Ma finisce il primo tempo, fischia a Furno, si lamentano quelli della Juve, ma il tempo è esaurito. 0-0 fra Parma e Juventus, insomma un buon Parma. Romeo Zagli era partito molto contratto nei primi 10 minuti, poi la squadra di questa tutto sommato ha tenuto bene il campo, non ha concesso grandi occasioni alla Juve, poche le occasioni in generale. Quel tiro di Ordoñez sballato, poi la Juve si è presentata dalle parti di Corvi qualche volta, colpo di testa fra gli altri di Douglas Luiz che non l'ha particolarmente impensierito, c'è quel palo esterno di Consensao che è l'unica vera occasione della Juve con un tiro da fuori.
0: Sì, diciamo che la Juve è partita meglio nei primi 10 minuti, poi il Parma invece ha fatto una partita alla pari con personalità, è riuscita a trovare gli spazi, a uscire bene e soprattutto a pressare una Juve che nelle uscite faceva fatica. Ecco, abbiamo sofferto nelle due frangenti in cui siamo rimasti in 10 uomini, perché è lì trovi le squadre avversarie che ci mettono il doppio delle forze per poter sfruttare anche quell'occasione lì della superiorità numerica. Però devo dire, un buon Parma, ti ho detto, io non l'avevo ancora visto quest'anno né in amichevole neanche nella partita col Cagliari, ma devo dire che è una squadra che gioca con autorità e senza timore reverenziale contro una squadra e al delle altre, cioè scusa,
1: insomma scusa. È una citazione dotta, sì, questa sì, dai, sì, nostalgica, sì. All'Allianz Stadium
0: senza timore reverenziale.
1: Il pezzo di terra è quello lì, è sempre lì, quindi sì, il luogo è sempre quello, siamo sempre lì.
0: C'ero andato a giocare infatti, lì, vedi. Col Brescello la partita di Coppa Italia del ritorno che
1: mitica,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, esatto. C'erano 35 spettatori.
1: È tutto per questo primo tempo, 0-0 fra Juventus e Parma, ci ritroviamo dopo un po' di pubblicità, fra poco.
2: La radiocronaca del Parma è offerta da Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano. Studio dentistico urbano, fai gol con il tuo sorriso.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it. Fai gol con il tuo sorriso. Lo studio dentistico urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 Parma. Telefono 0521 63 77 20.

0: La radiocronaca del Parma è offerta da Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano. Studio dentistico urbano, fai gol con il tuo sorriso.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it. Fai gol con il tuo sorriso. Lo studio dentistico urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 Parma. Telefono 0521 63 77 20. Radio
2: Parma. Le 21:47 è sabato sera, un sabato tutto dedicato al calcio. È il 29 agosto, è la sera di Juventus-Parma. Abbiamo già seguito il primo tempo, i primi 45 minuti si sono conclusi a reti inviolate, così come ci ha raccontato Alberto Dalla Tana in Radio Cronaca diretta, integrale ed in esclusiva sulle nostre frequenze. Ma Alberto Dalla Tana non è da solo, stasera c'è anche il commento tecnico di Romeo Azzali. A voi per il secondo tempo.
3: Di nuovo grazie Simone Taccolini, di nuovo buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Buonasera. Grazie a te Romeo Azzali per essere con noi, per i tuoi preziosi commenti di questo primo tempo che abbiamo vissuto insieme. Vi do qualche numero. Allora, tiri totali 7 per la Juve, 1 per il Parma, un tiro in porta per la Juve, 0 per il Parma. Il tiro in porta della Juve presumo sia il colpo di testa di Douglas Luiz, poi c'è il pallo esterno colpito da Consensao. Possesso palla 61 Juve, 39 Parma. Expected goals, questa statistica che in realtà poi è sempre difficile da tradurre in maniera semplice, ma il numero è bassissimo: 0.18 per la Juve, 0.02 per il Parma. Calci d'angolo 4-2 per i bianconeri, 4 falli commessi per la Juve. Oh, scusate, 11 per la Juve, 4 per il Parma. C'è qualche movimento nel campo tra i panchinari della Juve, ma non mi sembra nessuno in maniera così determinata.
4: Comunque,
3: da poter
4: Alberto,
3: entrare.
4: Alberto, al di là delle statistiche, devo dire sì, più Juve, però non è che sia
3: pareggio giusto, voglio
4: sì,
3: dire
4: sì,
3: finora.
4: Ecco, esatto,
3: comunque, anzi 0-0 giusto, perché sì, questo abbiamo visto.
4: Cioè, alla fine verso la porta ci sono stati due tiri
3: sì.
4: Della Juve pericolosi, uno preso il palo e l'altro insomma, è stato parato, ma perché era facilissimo.
3: Era
4: da
3: colpo di testa innocuo. Diciamo sì. Pure che poi c'è stato quel mi sono segnato il minuto, perché è stato l'unico occasione del Parma, al 13° su un calcio piazzato, il colpo di testa all'indietro di Del Prato per la corrente Ordóñez, che da dentro
4: poteva
3: l'area
4: fare meglio.
3: Poteva fare meglio con un sinistro di esterno, collo esterno sinistro, che se avesse centrato la porta lì per Bicario sarebbero stati guai. Allora vediamo, perché c'è Alaj Begovic che si aggiusta i calzettoni, potrebbe entrare il bosniaco e piazzarsi sulla tre quarti, anche perché tra Boga e Jonathan David insomma non è che si sia visto molto. Vediamo un po' quali saranno le scelte di Spalletti, che aveva paventato anche di poterlo impiegare fin dal primo minuto. Se lo aspettava un po' il popolo bianconero, così sbirciando un po' i social. Almeno ti dico che c'era qualche accusa dopo l'annuncio della formazione al tecnico toscano per non aver avuto il coraggio di schierare il giovane bosniaco. C'è anche Nico Gonzalez, insomma di qualità la Juve ne ha, forse lì, anzi sicuramente penso che cercherà di cambiare qualcosa, non so se subito, magari attorno al 60°, ma lì davanti non mi sono sembrati con grandi idee, a parte con Sensao che è il più vivace.
4: Sì, sì, nella fase offensiva, soprattutto quando ci sono delle squadre come il Parma che difendono bene, nello stretto non hanno un giocatore che possa, a parte con Sensao, però è molto lontano dalla porta, ma sulle tre quarti, centrale, fanno fatica a giocare nello stretto, saltare i difensori quando sono piazzati bene come quelli del Parma.
3: Telecamera intanto pescano Ndiaye, che si sta scaldando ma non entrerà. Ndiaye non benissimo contro il Cagliari, gli ha preferito Drobnic questa sera Carlos Cuesta, preferendo Dromini, c'è anche Lautaro Valenti. Anche qui, insomma, come dicevo prima, sarà un po' da capire se sia cambiato qualcosa nelle gerarchie, se insomma, cosa stia succedendo all'argentino, che fin qui è stato calcolato poco. Allora Leibegovic entrerà perché si è tolto la casacca. Vediamo al posto di chi. Consenso ovviamente c'è. I deputati a uscire sono Boga e Jonathan Dale, però ci sono, stanno entrando in campo in questo momento, quindi vediamo cosa, se addirittura potrebbe aver tolto Colomoni a questo punto, sì, il, sì. Sì, e aver avanzato Jonathan Dale. In effetti è stato veramente, non voglio dire irriconoscibile, nel senso che è riconoscibile rispetto a quello che ha fatto negli ultimi tempi. Spalletti ha detto dopo Frosinone: se è due anni che non gioca, un motivo ci sarà, insomma, così, una dialettica un po' particolare dopo tutto il corteggiamento estivo. Però il francese evidentemente in un prolungato periodo no, Romeo.
4: Adesso vediamo, ma
3: per farti una cosa simile all'allenatore.
4: Secondo me, adesso Spalletti lo sappiamo che non ha peli sulla lingua delle volte, però per preservare il gruppo bisogna anche stare attenti, no?
3: Sì, esatto.
4: Soprattutto in pubblico. Allora, noi l'abbiamo visto, quindi e comunque se lo toglie non commette un'eresia.
3: Credo che non uscirà però adesso, perché mi pare di averlo scorto in campo, quindi forse il momento di Leibegovic arriverà tra poco, vedremo al posto di chi. Noi speriamo che continuino così gli avanti della Juve, detto che ripeto, io
4: ma non penso che il secondo tempo sia così monotematico, e secondo me ci sarà sicuramente qualcosa. Che rompa la partita, perché la Juve non può permettersi di non fare i tre punti col Parma, però adesso vediamo,
3: deve guadagnarsi. Parma col 5-3-2, lo ribadiamo, o 3-5-2 se preferite, ma insomma in difesa 5-3-2. Parte il secondo tempo con la palla al Parma, che adesso attacca da sinistra a destra, palla all'indietro subito per Corvi, nessun cambio ovviamente nel Parma, che attacca sempre con lontani del Bilal Touré. Brichki sulla destra, se la porta fuori, non c'è fallo, è rimessa laterale allora per i bianconeri nella propria metà campo con Celik, il turco ex Roma, era un punto fermo della squadra di Gasperini l'anno scorso, prelevato dai bianconeri. Ecco il proprio Colomoni che adesso cerca di mettere ordine nella propria metà campo, sbaglia malamente il cambio di gioco. Allora attenzione a Valeri che scende sulla sinistra, la Juve comunque è schierata, Valeri in mezzo, la palla verso il Bilal Touré, rinvia la difesa, qui ha rischiato di creare scompiglio Valeri.
4: No, ma ha messo una palla bellissima, se Touré gli va incontro invece di aspettarla quella palla lì, poteva essere un'occasione vera.
3: Attenzione ancora al Parma adesso con Ordoñez all'indietro per Del Prato, che è uno dei tre centrali di destra del Prato, dove ha spesso giocato l'anno scorso, ma le ha fatte un po' tutte il capitano le posizioni. Adesso Corvi per Ordoñez, che ha giocato un buon primo tempo. Troilo alza la testa, si porta avanti la palla col destro, la serve Del Prato lungo la linea. Del Prato prova a lanciare Brichki, palla forse un po' troppo, che si è aperta un po' troppo e non ha trovato il 27 svizzero, ha fatto buona guardia dal canto suo Celik, che ha servito Vicario adesso per Locatelli. Partita iniziato, secondo tempo iniziato da un minuto e mezzo, sempre 0-0 all'Allianz Stadium tra Juventus e Parma, per amici radioascoltatori.
4: Diverso l'inizio, il Parma è nella metà campo della Juve, quindi esattamente il contrario dell'inizio del primo.
3: Juve che adesso prova a uscire, ma trova il contrasto in questo caso di Keita su Locatelli. Rimessa laterale per la Juve che resta nella propria metà campo. Kalulu va a battere questa rimessa, la batte per Consensao, ma rimane sempre nella propria metà campo la Juventus con Kalulu per Bremer, in qualche modo la getta avanti. Drobnic indietro per attenzione a Lukumi, che adesso si avventura nella metà campo avversario, poi si vede che non è un gran rifinitore, sbaglia però Brichki, ma c'è fallo per la Juve, fallo di Bernabé su Lukumi dal vertice destro dell'area, destro per la Juve.
4: Aveva già fatto il passaggio,
3: aveva già sbagliato, era Kalulu, scusate, il fallo credo che però ci stia, Romeo.
4: Sì, si è già liberato la palla.
3: Gli ha dato un pestone.
4: Sì, sì, sì, sì.
3: Bernabé, siamo proprio vicini a 3-4 metri dal vertice destro dell'area. Allora va con il destro Douglas Luiz, che la metterà verso il centro dell'area. Immagino lì, per concludere in porta, ci vorrebbe un mancino. andrà al cross il brasiliano con la maglia numero 12. Vediamo quale sarà la sua decisione. Corvi piazza un solo uomo in difesa, anzi due, adesso va anche Bernabé. Sono tutti attorno nella zona all'altezza del dischetto, giocatore del Parma e della Juve, sei uomini del Parma. Douglas Lewis la mette in mezzo, la prolunga a Drobnic in calcio d'angolo. Allora corner per la Juve.
4: Molto bravo di testa quel ragazzo lì, fisicamente ha fatto due errori in disimpegno, sì. Però fisicamente si fa intendere.
3: È stato uno dei, credo, anzi il miglior difensore del campionato primavera l'anno scorso, premiato appunto con questo riconoscimento importante. Il Parma gli ha dato fiducia aggregando la prima squadra. Attenzione al corner, ma tutto corto, Kalulu è già di lungo, l'out, il tiro alto, occasione Juve con Lukumi. Forse è andata bene che ci fosse proprio Lukumi su quel pallone all'altezza del dischetto. La Juve ha un po' sorpreso il Parma con Kalulu che da fondo campo d'esterno ha calciato verso Lukumi che era proprio sul dischetto, palla leggermente a mezza altezza. Lukumi col sinistro al volo, la messa alta di un buon metro e mezzo oltre la traversa difesa da Corvi. Occasione Juve.
4: Uno schema da calcio d'angolo, invece di fare la sovrapposizione interna l'ha fatta sulla linea del fondo e ha sorpreso l'uomo che era a difendere il corner corto.
3: Con Sensau se l'allunga un po' anche sulla pressione di Valeri, allora Drobnic mette in fallo laterale.
4: È stata studiata molto bene quel calcio d'angolo.
3: Ha rischiato veramente di sorprendere il Parma di la Juve. Attenzione ancora ai bianconeri adesso che impostano con Lukumi dalle retrovie. Il cross verso il centro con Lomoni in scivolata. La palla si perde sul fondo.
4: Calcio d'angolo, secondo me.
3: Calcio d'angolo perché la palla è stata deviata da un giocatore del Parma. Dopo voglio proprio vedere questo replay perché Colomoni ha sprecato una grande chance. Ancora la Juve, attenzione che è in un buon momento. Kalulu, il Parma deve un attimo rimettere la barra dritta. Con Sensao, il cross in mezzo. Bilal Touré con una preziosa opposizione. Costringe i bianconeri ad arretrare. Kalulu.
4: Tre angoli in un paio di minuti, pressione Juve veramente importante in questo
3: Siamo
4: momento.
3: Al sesto del secondo tempo, 0-0 il risultato. Juve sulla sinistra adesso con Douglas Lewis, inseguito da Brički, poi Douglas Lewis serve capitan Locatelli. Locatelli, vediamo la sua scelta, gira su se stesso, dà l'indietro a John Lukumi. Lukumi dentro per Boga che la stoppa in area. Boga alza la palla, la mischia e poi Drobnic, la sfera rimane lì. Douglas Lewis, attenzione, il Parma deve metterla fuori. Celik, limite dell'area, gran mucchio in area. Boga punta Brički, va sul fondo, calcio d'angolo per la Juve sulla deviazione dello svizzero. Adesso è in pressione la Juve.
4: Bravo Brički a non farsi saltare, ha aspettato, mani dietro la schiena, era in area e ha mandato la palla in calcio d'angolo. Però la Juve adesso sta attaccando con molti uomini ed sembra più convinta e determinata che il primo tempo.
3: Occhio al corner allora con Douglas Lewis sulla palla, va corto per Locatelli, è uno schema, c'è sempre Boga lì in area. Boga la mette dentro, allontana un difensore del Parma, poi Lukumi la mette all'indietro per Kalulu per Locatelli, tutto il Parma lì dietro adesso a fare le barricate. Attenzione a Boga che aggira Brički, la palla dentro, velenosa, e poi David alle stelle, per fortuna. Chance Juve con Jonathan David che ha colpito malissimo, l'ha mandata penso fuori dallo stadio, lì da buona posizione, dopo un rinvio corto di Drobnic.
4: Che va col destro, che non ha il suo piede, e ha fatto un rinvio proprio centrale sui piedi di David che ha colpito maldestramente, diciamo, meno male.
3: Allora il Parma con la rimessa dal fondo corta per Corvi, brivido il passaggio per Troilo.
4: Eh sì, però se
3: pressato da Colomoni
4: e non
3: c'è un fallo, ha fischiato fallo per fortuna,
4: meno male,
3: su Troilo
4: perché c'è il tempo, salti un uomo con l'aiuto del portiere, ma dopo devi concretizzarla quella superiorità lì, se aspetti che ritorni a difendere, per fortuna ha preso il fallo.
3: Allora fallo davanti alla panchina di questa che dà indicazioni a Del Prato, lo batte lui sulla destra, all'indietro Troilo per Edo Corvi. 53 minuti sul cronometro, 0-0 fra Juventus e Parma. Lancio lungo di Corvi per Brescia. Ancora nessun cambio da una parte e dall'altra. Tra poco inizierà.
4: E tira giù.
3: Me la mette giù il Bilal Touré per Bernabé, che subisce fallo. Qui ammonizione per Locatelli, che si dispera. Cartellino giallo.
4: Sì, ci sta.
3: Il secondo della partita ci sta. Fallo di Locatelli su Del Prato. Abbiamo visto subito che insomma è stato piuttosto intenso. Vediamo anche il replay. Non abbiamo ancora visto. Su Bernabé, scusami.
4: No, no, lì c'è tutto il fallo, e anche perché l'aveva difesa bene e stava rientrando sul sinistro. E...
3: giusto il giallo, perché sì, gli tocca sì, solo sì, il piede, non la palla. Non era un fallo cattivo, però il fallo c'è. Locatelli chiede spiegazioni a Fournot, che non ne vuol sentire. Secondo ammonito dopo Lucumi, nessun giallo nel Parma.
4: È un'ammonizione pesante questa, perché Locatelli comunque nella fase difensiva c'è sempre, quindi adesso non
3: adesso
4: può
3: c'è
4: fare
3: la punizione di Valeri. Siamo a 60-50 metri dalla porta, 45-50 metri, vediamo se però la mette dentro a rientrare. Sono tutti al limite dell'area. Allora, calcia lunghissimo Valeri verso il secondo palo, la palla si impenna dove adesso però non c'è nessuno
4: lì
3: del Parma. Boga. Il Parma però a tenere lì la Juve lì. Con il pressing esce bene, però Boga che fa fuori tre uomini con un solo passaggio. Allora attenzione a non far ripartire la Juve, lì magari anche con un fallo tattico. E poi è Bricchi con l'aiuto di un bravissimo Del Prato, rimessa laterale per la Juve. Si lamenta il Parma, va comunque bene così.
4: Abbiamo rischiato perché continuavamo ad andare in pressing, ma ci saltavano sempre. Dopo Del Prato ha fatto questo recupero miracoloso.
3: Allora rimessa laterale per la Juve, giallo di Del Prato, addirittura non avevamo notato nemmeno il fallo francamente,
4: no.
3: Allora ammonizione per Del Prato, sembra quasi un po' una compensazione
4: sì, di, quello di,
3: quello di prima sinceramente. Giallo per Del Prato, il primo ammonito nel Parma. Attenzione alla Juve con Douglas Luiz a sinistra verso Jeremy Boga contro Bricchi, che ha fatto il suo compito a pieno fin qui lo svizzero classe 2006. Attenzione alla sventagliata adesso per Francisco Consensao, che salta Valeri sul fondo. Consensao la dà dentro per Colomuani, la palla sul secondo palo fuori. Raso terra.
4: Sì,
3: no,
4: sì.
3: Qui abbiamo temuto che potesse far molto meglio il francese.
4: Sì, sì. E allora il tema è che
3: qui in tackle sballato Valeri l'ha mancato completamente.
4: È andato fuori tempo, ma il tema è che ci siamo abbassati troppo, stiamo 10 metri più bassi che il primo tempo, e adesso se si risaltano siamo sulla linea di fondo, quindi è pericoloso.
3: Qui da un attaccante col curriculum di Colomoni mi aspetto francamente di più, ma bene così. Allora il lancio lungo adesso a cercare Bricchi, ci arriva però facile Bremer. Bricchi continua il pressing su Vicario, la palla per Celic, che va da Douglas Luiz, pressato, marcato Franco Bollato da Ordóñez, che poi lo trattiene e subisce commette fallo. Allora punizione per la Juve lì davanti alla propria area.
4: Da rifare.
3: Tutto da rifare, dice l'arbitro. 56 di gioco, 0-0 all'Allianz Stadium. La Juve adesso però ha cominciato a farsi più pericolosa. Allora c'è qualche cambio. Fuori Boga, dentro Alaibegovic. Fuori Jonathan David, vediamo chi entra. Nico Gonzalez, scelte condivisibili quelle di Spalletti, ha tolto due giocatori che non avevano fatto molto, in particolare Jonathan David, voto 5. Dentro Nico e Alaibegovic, attenzione adesso perché ha tanto talento in più la Juventus lì davanti. Parma dovrà aumentare ulteriormente la sua dell'attenzione. Drobnic col sinistro a mettere fuori.
4: No, non l'ha messo fuori, però.
3: L'ha messo fuori, ma c'è.
4: C'è un fallo di
3: fallo della Juve, allora della punizione Juve per il Parma. Fuori, abbiamo detto, Jonathan David e anche Jeremy Boga. Quando siamo al 57esimo minuto, dentro Alaibegovic e Nico. Sul Parma con Troilo per Celic, attenzione ecco a Alaibegovic, la prima palla che tocca il bosniaco, uno dei protagonisti della partita che ha fatto fuori l'Italia dai mondiali, gioca con il 17, lui che è un 2007, mentre Nico Gonzalez, che ha giocato anche la finale dei mondiali, ha il 31, ha giocato il primo tempo non benissimo in realtà ai mondiali, anche se aveva fatto un buon percorso tutto sommato nella rassegna internazionale americana. Attenzione a Locatelli, adesso la Juve prova a farsi più avvolgente con questo cross dalla destra di Kalulu, sballato, Brički però non la prende, allora ecco Alajbegović sulla sinistra che punta a Brički, Alajbegović prova a metterla dentro, ce la fa verso il secondo palo, Kolomoani, Korvi in uscita, fa su il pallone, bravo ad anticipare l'attaccante della Juve.
4: Kalulu cross da quasi dalla bandierina, vuol dire che stiamo abbassando molto la linea e lì possono essere dei problemi.
3: Ordóñez.
4: Non dobbiamo rinunciare a giocare e uscire e anche andare a pressare.
3: Della Keita, guarda che buona uscita del Parma con Lontani che non ha un controllo felicissimo, poi cade a terra, non c'è fallo secondo l'arbitro. Troilo un po' la sua maniera a cercare un compagno, alla fine Bernabé in qualche modo la mette giù, non bene, Sarabia con Troilo, Sarabia molto con Troilo, Bernabé non gliel'ha data bene. Attenzione alla Juve ancora, subito con Francisco Consensao sulla destra, entra in area a calcio d'angolo con l'intervento di Drobnic che l'ha messa in corner.
4: Partita adesso che cambia di fronte rapidamente e c'è una bella intensità, c'è una bella corsa, quindi di tutte e due le squadre, è una partita aperta.
3: Corner per la Juve dalla destra con il mancino di Consensao. 5-6 maglie bianconere in area.
4: Il Parma difende con 5 uomini a zona, gli altri marcano.
3: La Juve però non la mette in area, fa giro palla al limite, Alajbegović punta il Bilal Touré che va a fare il difensore, poi Lukumi la mette dentro verso Celik, Nico Gonzalez, Korvi, grande parata di Korvi sul sinistro al volo di Nico Gonzalez, questa è la migliore occasione della partita per la Juve, al 60esimo d'improvviso una fiammata su una palla che usciva dall'area, il sinistro di Nico Gonzalez, qui gran parata di Korvi, Romeo.
4: Sì, è stato molto reattivo, come è stato reattivo Gonzalez, prende quella palla lì e calciarla
3: lui. Al corner, dentro, Bremer la mette sul fondo, lui che è pericolosissimo di testa, palla sul fondo. Bravo Edo Korvi, un mancino in diagonale di Nico Gonzalez con l'esterno, guarda qui, davvero
4: una parata. Tutto.
3: Bella parata.
4: No, ma poi cioè, non ci ha pensato su un attimo la calciata al volo, una palla che non è
3: improvvisa.
4: E è rimbalzata e poi ha preso anche un taglio pericoloso perché lui l'ha letta benissimo, si è disteso, ci è arrivato proprio con le dita delle mani, ma è stato provvidenziale.
3: Sarebbe stato un bel gol, è stata invece una bella parata. Bene così. Rimessa laterale, c'è ancora mezz'ora, credo più che altro di sofferenza per il Parma, per come si sta mettendo la partita. Doppio cambio tra il giallo-blu. Esce Ordóñez ed entra Kremaski. E poi si prepara anche Romero, penso al posto di El Bilal Touré. Dentro Benjamin Kremaski al posto di Ordóñez, che tutto sommato ha giocato una buona partita. Esce Lontani, non Touré, ma Lontani, che in effetti si è un po' spento, Romeo.
4: Eh sì, insomma, ha corso tanto e adesso faceva fatica, è giusto, ci abbiamo 5 cambi da fare, siamo già al quarto d'ora della ripresa, è giusto che...
3: Kremaski che quest'anno la maglia numero 8 e poi David Romero, il suo esordio, l'ex attaccante del Tigre con la maglia numero 9, classe 2003, va a far coppia con El Bilal Touré. Vediamo come interpreterà Kremaski questa partita, però sta facendo la mezzala di destra, quello dovrebbe essere il suo ruolo, l'anno scorso aveva visto pochissimo, l'aveva fatto fare l'esterno addirittura. Attenzione alla Juve, il tiro da fuori, palo clamoroso per la Juve, poi la deviazione e il gol dei bianconeri, che sfortuna. Nico Gonzalez su deviazione dopo la palla al palo, qui è stato veramente, non dico un fulmine a ciel sereno, Romeo, però non era il momento in cui ci saremmo aspettati un gol, vantaggio
4: dopo,
3: della Juve.
4: Dopo i due cambi non abbiamo fatto in tempo ad assestarci, abbiamo subito questo tiro dal limite e sulla respinta non siamo stati reattivi a prendere quella respinta e ci hanno fatto male. E poi dopo insomma la palla è stata deviata, niente da fare per Korvi.
3: Allora vediamo, qui si è sviluppato da un tiro da... incredibile, da 35 metri di Nico Gonzalez, ma clamoroso perché è stato lui poi
4: a fare gol
3: su deviazione di Kolomoani. Adesso non so alla Lega chi attribuirà ma l'ha colpito in maniera fortuita, ha colpito il compagno che ha deviato la palla con la schiena, ha fatto gol. Veramente clamorosa la giocata di Nico Gonzalez, qui non so se sarà segnato Kolomoani il gol, probabilmente sì, ma è tutto merito di Nico Gonzalez. Un tiro da 35 metri che ha colpito il palo e mentre si disperava, visto che la palla tornava verso di lui, ha calciato al volo l'argentino, che aveva già dato lustro di essere in condizione con quel tiro parato da Corvi. E il gol di Nico Gonzalez non ci voleva. Doccia fredda per il Parma proprio subito dopo il doppio cambio di questa.
4: E abbiamo
3: 1-0 Juve.
4: Non ci siamo sestati subito bene, abbiamo subito questa percussione centrale di...
3: Peccato, perché ci eravamo salvati con il palo e poi sulla ribattuta è andato lui a prendersi ancora la palla. Attenzione al Parma con Romero, il tiro, la parata di Vicario sulla conclusione di Romero, la chance più ghiotta del Parma, un tiro dal limite. Attenzione ancora del Prato, rimane lì Romero, la grande parata ancora di Vicario sul colpo di testa, incredibile.
4: Questo ragazzo
3: si è presentato bene però, sì, Davide, sì. Romero, sì, doppia, sì. Chance,
4: tiro, colpo di testa, abbiamo fatto più in questi due minuti qua
3: in tutta la partita di davanti. Doppia chance del Rulo Romero. Allora il Parma non è tramortito,
4: sì, sì,
3: dal gol della Juve subito, che sta decidendo il match, dal gol di Nico Gonzalez, da un argentino all'altro. Prima il tiro, poi un bel colpo di testa, la schiacciata, bravo Vicario che era stato fin qui inoperoso a negare subito il pareggio al Parma. Brischi, adesso deve crederci la squadra gialloblu. Bernabé cambia gioco dalla parte opposta dove c'è Valeri, che serve di prima il Bilal Touré e alla fine si fa rimontare da Bremer, che poi si salva mettendo in calcio d'angolo. 65esimo.
4: Buona la reazione dopo il gol subito, il Parma si è buttato in avanti e anche la Juve va in confusione, perché ha subito due occasioni nel giro di pochi minuti.
3: Drobnic all'indietro per Troilo, per Bernabé, Brički dentro per Romero dentro all'area, Romero in mezzo a due, questa volta non è ottimale l'ultimo controllo, alla fine la palla si perde sul fondo, sembra che il ragazzo sembra esserci, presto per dirlo, però si è presentato qua con questo colpo di testa, pam, e Vicario ha capito tutto, è andato a prenderlo bene,
4: ha fatto una gran parata,
3: sì.
4: Anche lui ha fatto una gran parata,
3: l'ha letta bene fin da subito.
4: E comunque lui ha anticipato...
3: credo Lukumi o sì, sì, Bremer, sì, sì, comunque sì, due giganti. Sì.
4: Due difensori che di testa sono più alti di lui.
3: Grande elevazione di Romero, che non è altissimo, è sul 1,80 m. Attenzione alla Juve adesso, sulla destra, con Kalulu per Consensao. Juve che è passata in vantaggio al 63esimo con Nico Gonzalez, tiro deviato da Colomoni con la schiena, anche il tiro penso abbia messo, anzi sicuramente ha messo fuori causa Corvi, che probabilmente l'avrebbe parata, non era ormai la controprova, ma di fatto poi è diventato imparabile con quella deviazione.
4: Sì, il tiro era quasi centrale,
3: sì, anche perché era un tiro, non dico velleitario, però era sulla ribattuta del palo, quindi non è che avesse chissà quali pretese lì. Lui ci ha provato, ha trovato la schiena di Colo, il fianco, la schiena di Colomoni, e la palla è andata in gol.
4: La Juve nel secondo tempo è partito più convinta e decisa che il primo.
3: Cremaschi, però... poi attenzione al Parma che perde palla. Allora Douglas Luiz con Colomoni, Alaibegovic, Locatelli, c'è il fallo di Cremaschi che è entrato, non dico in sofferenza, ma secondo me deve ancora prendere le misure alla partita.
4: Sì, sì.
3: La punizione per la Juve, siamo a circa 7-8 metri dal vertice sinistro dell'area di rigore. Douglas Luiz con il destro. Dovrebbe andare proprio il brasiliano, siamo al 67esimo. Mischia in area di rigore. Qua non si batte, va Douglas Luiz che la tocca corta sulla sinistra per Alaibegovic. Douglas Luiz la mette dentro, il Parma esce con il colpo di testa di Bernabé, poi Romero che protegge la palla, non è preciso però nel servire un compagno. Allora ancora Douglas Luiz. Romero torna su di lui con tanto ardore, ma Douglas Luiz resta in possesso del pallone, poi subisce fallo, anzi no, secondo l'arbitro dice addirittura che Douglas Luiz ha toccato con le mani, allora punizione per il Parma, buono per i gialloblu. Ha dato coraggio l'ingresso di Romero alla squadra, anche se subito dopo il suo ingresso in realtà neanche tempo di mettere piede in campo, quasi c'è stato il vantaggio della Juve, poi la doppia occasione dell'argentino che è stato bravo a mettere una pressione alla difesa bianconera, bravo però tutte e due le volte Vicario a parare. Attenzione alla Juve adesso sulla destra con Senzao, il figlio d'arte si mette la palla sul sinistro, rientra dentro Calulo a cercare Colomogni, non lo trova perché c'è Troilo di testa. Douglas Luiz che ha toccato molti palloni, non sempre in maniera impeccabile, ma comunque ne ha giocati tante. Alej Begovic all'indietro per Lukumi. Tutto il Parma adesso a difendere con Romero e Del Bilal Touré i primi a fare proprio la fase difensiva. Lukumi, ci avviciniamo al 70esimo di gioco, ci sarà poi il cooling break e poi l'ultimo quarto di gara con la Juve sempre in vantaggio in virtù del gol segnato al 62esimo. Una sfortunata deviazione che ha messo fuori causa Corvi. Colomogni sulla tre quarti, l'imbucata, Colomogni, Corvi gli chiude lo specchio con le gambe, anche qui grande uscita di Edo Corvi, forse un po' troppo facilmente è entrato però Colomogni in area, Romeo, o sbaglio?
4: Beh, è stato un taglio, palla dritta, ma lui ha fatto questo inserimento in diagonale e quando corri verso la tua porta il difensore è sempre svantaggiato e loro stanno approfittando del vantaggio, il Parma lì ha subito proprio.
3: Calcio d'angolo adesso con Senzao dalla destra col mancino, palla a rientrare, il colpo di testa di Colomogni alto, qui aveva anticipato Corvi, la palla era molto alta però è andata a prendersela il francese, nulla da fare. Qui la palla era stata messa molto bene prima, sta vedendo il replay da Nico Gonzalez.
4: Queste sono le palle più difficili per i difensori, perché quando ti parte uno
3: Drobnic
4: ti parte dalle spalle, ti mette questa palla qua, tu devi stringere ma non ha stretto abbastanza.
3: Cooling break, impatto devastante di Nico Gonzalez, stiamo rivedendo il gol, il tiro da 30 metri sul secondo palo e poi la deviazione lì era centrale il tiro. Corvi penso proprio che ci sarebbe arrivato, ma c'è stata la deviazione determinante di Colomogni con il fianco e la palla è andata a finire sul palo alla destra di Corvi che stava rientrando verso il centro per andare a rispondere di quel tiro, di quella seconda conclusione di Nico Gonzalez. Davvero grande impatto dell'argentino che quando insomma in forma sa assolutamente il fatto suo, come si era visto ampiamente negli anni migliori di Firenze. Indicazioni di questa ai suoi, sì, tu cosa diresti adesso ai tuoi giocatori?
4: Che la partita c'è ancora da giocare, che ci abbiamo ancora dei cambi da fare, perché questo non lo dico ovviamente ma lo sto pensando io in questo momento, e di sparare tutto quello che c'hai in questi ultimi quarto d'ora, 20 minuti, e perché la partita comunque è ancora, cioè tu ce l'hai ancora aperta, quindi sei ancora in competizione e quindi devi provarle tutte, è logica che ti esporrai anche dei contropiedi, però abbiamo anche la possibilità di fare dei cambi, abbiamo ancora tre cambi e vedo Touré che è molto
3: molto stanco,
4: provato, sì, perché sta a corso come un dannato e magari se mettiamo su qualcuno che ha una buona gamba qualcosa può.
3: In panchina c'è ad esempio El Fej, c'è anche De Martis, il classe 2008 retto dall'Argentina, c'è poi Konaté, Fabian, l'abbiamo detto, e per quanto riguarda il difensore Carboni c'è Sorensen, c'è anche Frigan, soprattutto Frigan, Anquist, insomma qualche soluzione offensiva c'è,
4: esatto,
3: vedremo.
4: Esatto,
3: vedremo Anquist. Un po'. Cosa sceglierà di fare Carlos Cuesta, siamo al 72esimo, si sta adesso per riprendere il gioco dopo il cooling break, si attende l'ok dell'arbitro Furno. Juve in vantaggio da 10 minuti.

0: rotto americano. Palla per poi Mandela sulla destra per Troy. Adesso il Parma prova a tenere lì la Juve nella sua metà campo. Drobnic per Troilo, attenzione Troilo per Drobnic, male il passaggio, poi ci mettono una pezza entrambi con la palla che finisce sì, Troilo da di testa a Corbi.
1: Qualche rischio lo corriamo, dobbiamo correrlo, però è anche giusto provare a tenere palla e vedere, far uscire i nostri avversari per cercare un qualche spazio nella loro difesa, e adesso sono loro che stanno bassi.
0: Eh sì, c'è il fallo su un giocatore del Parma, Troilo. No, pardon, del Prato.
1: Del Prato.
0: Fallo di abbastanza netto di Alai Begovic e poi anzi doppio fallo su poi Colomoni gli ha dato il resto. Attenzione al Parma adesso con El Bilal Touré. Siamo fuori, no, gioco. Fuori gioco. Tanto primo fuori gioco della partita per il Parma, credo.
1: Sì,
0: sì, sì, c'era, sì. C'era. Era oltre Bremer il giocatore maliano, che è anche lui con la spia rossa accesa. Ancora la Juve con John Lucumi per Locatelli, la palla all'indietro per Vicario. Lancio lungo, c'è Troilo con il suo piedone destro a metterla più lontano che può. Doppio cambio Juve, entrano Cambiaso e Kelly. Vediamo chi esce, esce Lucumi per Kelly. È uno dei ballottaggi di inizio gara questo. E poi vediamo chi esce. Esce con Sensao, che l'avevamo visto appunto un po' stanco. Dentro Cambiaso.
1: Beh, sono due cambi
0: che ci possono stare. Sì, assolutamente.
1: Sono simmetrici, sì, diciamo così.
0: 75esimo, e così la Juve ha speso 4 cambi, 2 effettuati il Parma. Fallo su Bernabé. Ci piacerebbe vedere il momento innescato Romero, che dopo quelle due chance non ha più avuto palloni giocabili. Sì. Del Prato. Palla all'indietro per Troilo, che va da Edo Corvi. Resta un cambio per la Juve, che ha appunto l'ultimo slot. Vediamo invece cosa sceglierà di fare questa in quest'ultimo quarto d'ora di gioco. Il lancio lungo di Corvi verso a cercare El Bilal Touré.
1: Bravo.
0: Su di lui c'è Celik, non la controlla Touré. Io vedo proprio un giocatore che non ne ha più, Romeo.
1: No, l'aveva difesa bene quella palla lì, e poi dopo bastava stopparla e non c'è più la forza, si vede proprio.
0: E Celik, guarda come mi smentisce subito il Bilal Touré, che va a riconquistare questo pallone bene lungo l'out di destra, poi però c'è Alai Begovic che glielo va nuovamente a sottrarre, poi cerca un compagno ma trova Bernabé, allora il Parma può ripartire. Bravo Adrian. Bernabé in mezzo a tre, subisce fallo, ma l'arbitro lascia correre per la regola del vantaggio sulla giocata di Keita per Troilo. Lì forse era meglio prendersi la punizione. Prichi, Keita, limite dell'area, non è un gran tiratore, penetra in area, Keita dentro per Cremaschi, messo a terra Keita, tutto regolare, invocano il rigore i giocatori del Parma. Allora attenzione adesso al contropiede della Juve, si può anche spendere un giallo, attenzione a Troilo che infatti va a trattenere Colomoni e se lo prende.
1: Giallo,
0: se
1: giallo.
0: Lo prende tutto, però
1: ha fatto bene.
0: Del Prato sta dicendo di andare a rivedere quello che è successo nell'area avversaria. È arrabbiatissimo capitan Del Prato. Noi non abbiamo capito molto in tempo reale, attendiamo un replay chiarificatore.
1: Bravo Troilo lì.
0: Sì, Troilo si è aggrappato alla maglia di Colomoni e non era ancora ultimo uomo, quindi ha fermato un contropiede pericolosissimo. Allora, da questo replay non si capisce molto. Vediamo, ci sarebbe un fallo di Alai Begovic. Eh beh, qui tocca la gamba, tocca il piede di Keita. alle Begovic, praticamente c'era un dai e vai in area.
1: Comunque
0: sul taglio,
1: sono obbligati a darlo a vedere.
0: Sul taglio ci sarebbe il fallo, noi diciamo, di Alej Begovic su Keita. Vediamo un po'.
1: Il problema è che è riuscito a calciarlo lo stesso, è quello.
0: Niente, dice.

0: Nulla, nulla secondo l'arbitro. Si è riuscito a calciare lo stesso.
1: Però il calcio è là.
0: Sai, Orsato ha detto che non. Teoricamente il metro dovrebbe essere un po' più. Ha detto meno rigori. Non so se questo fosse rigore o no. Abbiamo visto un solo replay, andrebbe un attimo rivisto meglio. Fatto sta che non c'è il rigore per il Parma. E allora c'è la punizione per la Juve da 35 metri per vie centrali dopo quel fallo su Colomoni, la battuta Locatelli, palla dentro Troilo, la mette fuori e poi Elbi la altura e non la controlla bene, o meglio la controlla bene ma non serve bene Keita. Di nuovo Juve in possesso del pallone, 78-30 sul cronometro, bianconeri in vantaggio per 1-0. Il Parma in qualche modo ci prova, deve provarci, ma è la Juve che continua adesso a tenere il possesso palla con Locatelli. Kelly per Locatelli, attenzione Colomoani dal limite, prova a servire Nico Gonzales, poi la panza era Cambiaso che si era proposto verso l'area, poi c'è il fallo in favore del Parma. Doppio cambio con Ate e Del Fej, vediamo chi esce. Esce il Bilal Touré, direi ovviamente, e poi vedremo chi, se sarà la solita volta di Bernabé, proprio lui, qui, fuori Adrien Bernabé, dentro Konaté. Fuori Bernabé e Touré, dentro Konaté e Del Fej.
1: Fatto bene a fare questi cambi per cercare di dare un po' più di forza fisica, perché gente che ha speso molto, perché anche Bernabé ha giocato una buona partita.
0: Sì, buona partita. Punto 6 pieno, dai, direi.
1: Sì. Touré poteva fare qualcosa.
0: Touré è generoso, ma davvero poi per il resto sì. Poco. Keita per Del Prato, subisce la pressione di Celik, poi si duella lì a centrocampo con Kremaski un po' timido che però in qualche modo la prende. Alla fine poi ci pensa Del Prato a conquistare questo pallone, la palla di Drobnic per Kremaski, pressato e perde pallone lo statunitense che non sta dando un particolare impatto a questa partita. Avrei tenuto Ordóñez a questo punto, che comunque non c'era dispiaciuto. Poi c'è il fallo di El Fej e allora punizione per la Juve, già battuto da Locatelli, 81 di gioco.
1: Sì, fatica ad entrare in partita Kremaski, lo vedo anche piuttosto.
0: Adesso va a fare il regista, credo.
1: Sì, sì, sì.
0: No, con la te, scusa, fa il regista col 47.
1: Ah, lui gioca da centrodestra.
0: Con la te, altro prodotto della primavera del Parma, non benissimo all'esordio con il Cagliari. Vediamo se troverà riscatto in questi 10 minuti più recupero all'Allianz Stadium, dove la Juventus sta conducendo per 1-0 sul Parma. Romero, eccolo qua, difende bene il pallone che in qualche modo passa proprio per Kremaski. Numero 8 si guarda attorno, addormenta un po' il gioco per Del Prato. Brički, Kremaski col sinistro per Del Prato. Palla a Troilo. Troilo per Del Prato, sempre il Parma lì nella propria metà campo, di nuovo Del Prato per Troilo e allora a sinistra per Drobnic. Parma che ha fatto 4 cambi così come la Juve, ancora uno a disposizione di entrambi i tecnici. La palla in mezzo verso Romero, è troppo lunga, preda facile di Vicario. Ancora la Juve che prova a ripartire con Douglas Luiz, gira sulla destra dove c'è il solito Kalulu supportato da Cambiaso che non ha fretta. E allora all'indietro per Locatelli, il filtrante per Colomoni che sta crescendo la distanza. E poi c'è un fallo su Nico Gonzales, credo da parte effettuato, fallo di Drobnic commesso dallo sloveno. Adesso resta a terra, forse di Mandela, vediamo il replay se ce lo concede la regia naturalmente. No, è stato proprio Drobnic a fare fallo su Nico Gonzales, siamo a 25 metri sul centro-sinistra. Punizione per la Juve. Douglas Luiz, Locatelli e Nico Gonzales, che mi sembra il più ispirato, francamente, non avrei molti dubbi su chi farlo battere.
1: Vabbè.
0: Anche perché Douglas Luiz c'è stato due su smentito fin qui, non è che ha combinato molto.
1: Ha preso un palo, ha fatto un gol,
0: credo vada proprio lui Attenzione all'argentino, va lui il tiro, Corvi è sulla traiettoria ma la palla si perde sul fondo. Velenoso è questo sinistro,
1: sì,
0: Romeo.
1: Sì, sì, c'è un tiro proprio malefico perché c'è un...
0: Entra Anquist, allora l'ultimo cambio è Anquist per Brečki.
1: Fatto bene. Fatto bene perché insomma...
0: Cercare di dare un po' di vivacità lì sulla destra, sì. Qualche penetrazione in area.
1: Ormai dello svedese. Dobbiamo provare tutto per tutto perché...
0: C'è poco da difendere, 7 più recupero, Parma sotto di un gol. Una buona partita quella dei gialloblu, sfortunati in quei...
1: Kramarski è lento, sì, vedo che fa
0: non
1: fatica.
0: È entrato bene in partita.
1: Anche adesso ti smarchi e devi giocare un tocco, stop e la giochi, invece è lento e si fa pressare.
0: Punizione per il Parma, adesso siamo dietro la linea di metà campo, nella metà dei gialloblu ovviamente. Allora Troilo all'indietro per Konaté che fa il regista. Konaté va a servire Valeri sulla sinistra, solito motorino inesauribile, cerca il passaggio per Romero, vediamo se si gira, non ce la fa perché è bravo Kelly, poi torna bravo. Romero a conquistare un buon pallone, Romero per Anquist, limite dell'area, un po' decentrato sulla destra lo svedese che punta l'uomo, Anquist si accentra, Anquist dentro il tiro di Romero e la parata di Vicario, Romero al limite dell'area si è allungato con il sinistro, la parata Vicario, terza conclusione di David Romero.
1: Ma poi mi è piaciuto perché
0: ha conquistato un bel pallone,
1: esatto, è un lottatore, ci butta dentro.
0: Bel impatto.
1: Sì.
0: Palla lunga di Vicario, ci arriva Drobnic però, e poi molto generoso anche Romero, tra l'altro, che adesso il Parma conquista con Kremaski una punizione a centrocampo. Poco meno di 6 minuti più recupero. Juve sempre in vantaggio, c'è un uomo della Juventus a terra, allora va ribattuta questa punizione. Immagino che starà fuori un minuto anche lui quando rientra Cambiaso, che ha un problema al tallone.
1: Sembra
0: qualcosa di serio.
1: Sì, il tendine proprio.
0: Sembra proprio il tendine d'Achille, sì. Giocatore molto sfortunato dal punto di vista degli infortuni, Andrea Cambiaso negli ultimi anni. Si è fatto male.
1: Mi spiace.
0: Dispiace anche perché insomma è un talento della nazionale italiana che ha bisogno sicuramente di ritrovarsi, ma negli ultimi anni è stato molto molto sfortunato.
1: Vedi come tira.
0: La punizione, stiamo rendendo la punizione di Nico di prima, Nico Gonzalez. La barriera si è aperta.
1: E c'è questo interno e cambio.
0: Fuori Cambiaso che non ce la fa. È entrato da poco.
1: Questo anticipa l'ultimo cambio. Quindi
0: l'ultimo
1: sono
0: cambio
1: finiti.
0: Con Kopmeiners, credo.
1: Sì, sì.
0: Uno di cui si sono quasi perse le tracce dopo le grandi stagioni all'Atalanta. Sembrava destinato a fare sfracelli, ma la Juve
1: Non ha mai sfondato,
0: sì, assolutamente.
1: Poveretto.
0: Cosa c'è? Gli chiede Spalletti a Cambiaso. Si gioca con una punizione battuta male però dal Parma, che si perde direttamente sul fondo.
1: Sì, queste sono occasioni che non vanno sprecate perché se la butti in mezzo almeno cerca la mischia. Cerca di riconquistare la seconda palla, non buttarla fuori.
0: Penso sia stato Valeri perché
1: sì, l'ha buttata direttamente sull'esterno, cioè
0: sul fondo. Sì. Un campanile altissimo. Fuori gioco della Juve di Alai Begovic, che in realtà ha combinato poco. È andato meglio il cambio di Nico Gonzalez per Spalletti, che ha tolto veramente il jolly della serata, mettendo l'argentino. Ancora il Parma con Kremaski all'indietro per Troilo. Drobnic per Konaté, palla all'indietro per Corvi, insomma non gran coraggio in queste giocate. Corvi si allunga il pallone col sinistro, sembra invocare qualche soluzione suggerita dai suoi. Attenzione a Konaté pressato, ma qui imperdonabile veramente questo errore, che dormita. Allora ancora la Juve, attenzione con Kopmeiners, il sinistro, gol. Ma non si può concedere un gol del genere, incredibile.
1: Lì ha fatto
0: nessuno ha chiamato l'uomo a Konaté, non so di altro.
1: Beh, però anche te sei in campo, sei in una posizione che è quella lì.
0: Ovviamente ci vuole pazienza con i giovani, però devo dire che su due partite che ha giocato Konaté ha commesso errori davvero da matita rossa.
1: È entrato, ha fatto anche bene due o tre cose, ma questa qui è veramente... veramente da
0: gol di Kopmeiners,
1: da principiante, proprio da principiante.
0: Clamorosa dormita di Konaté, che guarda, mi fa male anche rivederlo questo replay, perché è una cosa veramente gli ha dato palla a Corvi, è arrivato un giocatore alle sue spalle, il solito Nico Gonzalez, tra l'altro, che poi ha servito Cop Mainers col sinistro dalla lunetta, l'ha messa a fil di palla,
1: ma non puoi
0: terra.
1: Fare un errore del genere,
0: errore dai. Clamoroso, veramente errore clamoroso.
1: E niente, finisce qua
0: la partita, di fatto finisce qui perché mancano due minuti più recupero. Quindi, poi ha trovato una bella conclusione Cop Mainers con un sinistro in diagonale a fil di palo, c'era poco da fare, Parma che era sbilanciato.
1: Ma dopo, se la vogliamo dire tutta, anche chi gli è andato contro lì è scappato via, invece secondo me devi correre verso la palla e poi trova lo stesso il tiro.
0: Però la catena di errori,
1: sì.
0: E il Fesh malissimo e lo stop, e allora la Juve torna in possesso del pallone. Peccato perché il Parma era ancora in partita e si poteva giocare l'assalto finale in qualche modo, invece adesso manca un minuto al 90esimo, la Juve avanti 2-0.
1: No, peccato che non sei riuscito a stare in partita fino alla fine, ecco, questo è il rammarico di questa partita, ed è pesante per il proseguo poi del campionato, perché due partite 0 punti, ma soprattutto non sei in grado di tenere fino alla fine.
0: Ancora la Juve adesso che fa possesso palla, Parma un po' sfiduciato inevitabilmente dopo aver regalato il secondo gol alla Juve. Juve che ha sfruttato al massimo gli episodi, perché tra il primo gol con la deviazione e questa dormita di Konaté, certo è che tutte queste uscite dal basso, queste costruzioni dal basso, Romeo, rischiano prima o poi di presentare il conto.
1: Ma mancano 10 minuti alla fine, c'è questa palla qui e il portiere la può anche calciare, no? Li mandi tutti avanti, cerchi la seconda, di riconquistare la seconda palla. Non c'hai più la forza e la lucidità di partire dal basso.
0: C'è anche Corvi qui forse un po' troppo leggero,
1: personalità, dicendo avanti, su e la metto.
0: L'errore resta di Konaté, però forse Corvi poteva essere preventivo, ecco, nel scongiurarlo.
1: Esatto.
0: Io non capisco veramente come sia possibile che Konaté non si sia avveduto dell'uomo in quella situazione.
1: Cioè, anche
0: 5 minuti di recupero.
1: Quando ti arriva la palla così, che sei spalle alla, guardi il portiere, ma se non vedi dietro, tu gli devi andare contro la palla. Sì. E la giocata era al portiere, invece lui era fermo. Sì. E l'hanno anticipato.
0: Fallo su Romero che si arrabbia, chiede il giallo per Cop Mainers. Ecco, una nota positiva della serata, la grinta con cui è entrato questo ragazzo. Ancora il Parma con Almqvist dentro per Konaté, la palla l'imbucata per nessuno, poi c'è un flipper al limite dell'area, prova ancora Konaté adesso con troppa foga, forse vuole rimediare all'errore. Serie di batti e ribatti davanti all'area della Juve, che alla fine ne esce bene con Colomoni, ribadisco, uscito alla distanza, non una gran partita la sua, però meglio nel secondo tempo che non nel primo. Vicario per Douglas Luiz. La Juve sta sostanzialmente ottenendo il massimo col minimo sforzo, perde palla anche Locatelli, però allora attenzione a dentro. Mandela per Almqvist, palla lunga.
1: No, è che la doveva mettere più verso la porta, invece l'ha messa sull'esterno.
0: Troppo aperta verso l'angolo. C'è Konaté adesso al limite dell'area, la dà all'indietro per Troilo. Almqvist di nuovo a puntare l'area. Konaté sulla tre quarti, palla per Drobnic. Di nuovo Konaté, tanti uomini in area, ma non arriva nessun cross. Poi Konaté la mette in calcio d'angolo. Vabbè,
1: no, la mette
0: non infierisco. Non infierisco.
1: Anche lì, cioè, lì metti una palla e vedi che sono scappati via tutte e due.
0: Sto prendendo il replay del gol con Troilo e Konaté, la palla un po' timidi anche nel contrasto a Cop Mainers, ma lì ormai
1: sì,
0: era tutto saltato,
1: che era fatto.
0: Il danno era fatto per il 2-0 della Juve. Ancora la Juve che spinge con Colomoani che subisce fallo, sì, e anche l'ammonizione per Konaté che corona una partita disastrosa veramente dal suo ingresso in campo. Questo ragazzo che forse andrebbe a questo punto tutelato un po' di più, perché gettato dall'inizio nella mischia col Cagliari, buttato dentro oggi in una situazione delicata, ha dimostrato, non so, probabilmente di non. A parte che non sono convintissimo che fosse fallo.
1: Non è fallo questo.
0: Qui ha preso la palla.
1: Non è fallo questo qui?
0: Ha preso la palla.
1: Ma si vede che ha dei mezzi, perché
0: ma sicuramente
1: si vede che ha dei mezzi
0: va,
1: e che diventa un giocatore.
0: Va, io dico adesso un attimo tutelato, probabilmente. Deve essere bravo il tecnico e la società a fargli dimenticare l'errore di questa sera. Punizione per la Juve, punizione che non c'era, come si dice, non c'era il fallo nell'ammonizione di, quindi di Konaté. Dal limite Nico e Douglas Luiz, 2 minuti al 95esimo.
1: No, sì.
0: La toccano Douglas Luiz, c'è Corby. Sarebbe un peccato obiettivamente un passivo ancora più pesante, perché la Juve fin qui devo dire che ha raccolto il massimo con il minimo sforzo.
1: Sì, sì, è vero.
0: Non che non avesse combinato nulla, però per carità, sullo 0-0 il Parma non stava rubando nulla. Del Prato dentro per Mandela, Konaté a sinistra dove c'è Valeri. Mandela nuovo per Troilo. Troilo a destra per Anquist. Punta l'uomo Pontus Anquist, wow. Dentro troppo lungo il cross che va addirittura in fallo laterale.
1: Troppo alto. Perché
0: alto, sì, troppo alto.
1: Perché l'aveva messa anche bene dal fondo.
0: Troppo alto, gli serviva un attaccante di 2,5 metri d'altezza.
1: Sì.
0: Ultimo minuto, esultano i tifosi della Juve che comunque sì, hanno temuto di non riuscire a sbloccare questa partita. Poi il gol è arrivato al 62esimo e poco fa il 2-0 sulla leggerezza di Konaté. Ancora il Parma adesso lì a tenere palla a cavallo della linea mediana, serie di batti e ribatti, poi c'è la punizione per la Juve, ma si attende davvero solo il fischio finale oramai. Chi ti è piaciuto, Romeo, del Parma questa sera?
1: Ma devo dire che conferma di Troilo, che devo dire che in fase difensiva mi è piaciuto.
0: Sì, ormai è veramente una sicurezza.
1: Anche del Prato, sono dei punti fermi di questo pa. Devo dire che mi ha sorpreso l'ingresso di questo
0: Romero.
1: Ragazzo, perché ha fatto più lui in questi 20 minuti che ha giocato. Rispetto a tutta la fase offensiva che ha fatto il Parma.
0: Intanto finisce la partita 2-0 per la Juve. Ti lascio concludere il discorso, Romeo.
1: No, poi insomma bene, sono quei 3-4 lì, nessuno ha demeritato, se non diciamo quell'errore di Konaté che è veramente evidente. Gli altri erano tutti sulla sufficienza finché non abbiamo preso quel gol che poi ha compromesso la, diciamo, la prestazione di tutta la squadra. Però diciamo che siamo stati competitivi fino al 70esimo in partita, fino all'83esimo,
0: sì, esatto.
1: E peccato che non siamo stati almeno in partita fino alla fine, che potevamo provare a pareggiare, e questo è un limite in questo momento qua. Però come dici tu, questa squadra adesso ha bisogno di ritrovarsi dopo queste due battute d'arresto e deve ragionare un po' sull'essere più sostanziosa e portare a casa qualcosa.
0: Il Parma perde la partita, non la faccia, direi. Romeo, io ti congedo anche perché sei atteso a diretta live, quindi sì, cambiate canale su 12 TV Parma. 2-0 per la Juve, i gol di Nico Gonzalez. Poi non abbiamo l'ausilio di una grafica, quindi non sappiamo se l'abbiano attribuito a Nico o a Colomuani. Adesso proviamo a capire, è stato attribuito a Nico Gonzalez e poi Cop Mainers per il 2-0. Grazie a voi per averci seguito. Allora, tutti i commenti su 12 TV Parma, cambiate subito canale dalla app se siete sull'app oppure sul digitale
1: buonasera
0: terrestre.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie Romeo, grazie Simonetta Colligni, regia, ad Alberto Dalla Tana è tutto.
2: La radiocronaca del Parma è stata offerta da Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano. Studio dentistico urbano, fai gol con il tuo sorriso.
3: LocaTop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. LocaTop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it. Fai gol con il tuo sorriso. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 Parma. Telefono 0521 63 77 20.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: noi ci ritroveremo ancora insieme davanti a una finestra.
1: Ma molte, molte,
0: ma molte, molte lune là e poche stelle in meno. E forse sarai stanco per la corsa del topo, probabilmente vecchio per inventare un nuovo gioco. E dimmi come ti inganni,
1: dimmi come ti inganni
0: quando avrò i tuoi
1: anni.
0: E ci avrà già lasciati in fondo a qualche data, probabilmente a maggio. Ma lei per te sarà meno di un

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu